Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato 32 variazioni su un tema originale per pianoforte. Werke ohne Opus Number 80. Pianista Gianluca Cascioli. Ludwig van Beethoven. 15 variazioni e fuga in Mi bemolle maggiore opera 35. Variazioni eroiche. Pianista Sviatoslav Richter. Registrazione effettuata a New York, Carnegie Hall, il 5 aprile 1970.

0: Beethoven, abbiamo ascoltato 15 variazioni e fuga in Mi bemolle maggiore, opera 35, variazioni eroiche. Pianista Sviatoslav Richter. Registrazione effettuata alla Carnegie Hall di New York il 5 aprile 1970.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gioachino Rossini. Variazioni in Do maggiore per clarinetto e orchestra da camera. Solista Edward Brunner. Orchestra da camera di Monaco diretta da Hans Stadelmeier.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato variazioni in Do maggiore per clarinetto e orchestra da camera. Solista Edward Brunner. Orchestra da camera di Monaco, direttore Hans Stadelmeier. Niccolò Paganini. Le streghe. Variazioni su un tema tratto dal balletto Il Noce di Benevento di Süssmayr. Opera 8. Introduzione. Maestoso larghetto. Tema. Andantino. Orchestra delle Venezie, violino e direttore Giovanni Angeleri.

Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Le streghe, variazioni su un tema tratto dal balletto Il noce di Benevento di Süssmayr. Opera 8. Orchestra delle Venezie. Violino e direttore Giovanni Angeleri. Niccolò Paganini. Maestosa suonata sentimentale. Variazioni sulla quarta corda sull'inno imperiale Gott Herhalte Franz den Kaiser. Introduzione. Maestoso, allegro agitato. Inno. Andante, larghetto cantabile. Orchestra delle Venezie. Violinista e direttore Giovanni Angeleri.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Maestosa Suonata Sentimentale. Variazioni sulla quarta corda sull'inno imperiale Gott erhalte Franz den Kaiser. Orchestra delle Venezie. Violinista e direttore Giovanni Angeleri. Gioachino Rossini. Tancredi. Di tanti palpiti. Lucia Valentini Terrani. Contralto.

Di Gioachino Rossini, da Tancredi, abbiamo ascoltato Di tanti palpiti, con la voce di Lucia Valentini Terrani. Contralto. Niccolò Paganini, I palpiti. Variazioni sul tema Di tanti palpiti dal Tancredi di Rossini, opera 13. Introduzione, larghetto cantabile. Tema, andantino. Violinista Sergei Krylov. Pianoforte Stefania Mormone.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato I palpiti, variazioni sul tema Di tanti palpiti dal Tancredi di Gioachino Rossini, opera 13. Violino Sergei Krylov. Pianoforte Stefania Mormone. Divagazione prima. Niccolò Paganini, terzo movimento, rondò allegro spirituoso dal concerto numero 1 per violino e orchestra in re maggiore opera 6. Violino solista e direttore Uto Ughi, orchestra da camera di Santa Cecilia.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, allegro spirituoso, dal concerto numero 1 in re maggiore opera 6 per violino e orchestra. Violino solista e direttore Uto Ughi, orchestra da camera di Santa Cecilia. Divagazione seconda. Giuseppe Giusti, il re Travicello.

al retravicello piovuto ai ranocchi, mi levo il cappello e piego i ginocchi. Lo predico anch'io, cascato da Dio. Oh comodo, oh bello, un retravicello. Calò nel suo regno con molto fracasso. Le teste di legno fan sempre del chiasso.

subito tacque e al sommo dell'acque rimase un corbello, il re Travicello. Da tutto il pantano veduto quel coso, è questo il sovrano così rumoroso? S'udì gracidare. Per farsi fischiare fa tanto bordello un re Travicello. Un tronco piallato avrà la corona? O Giove ha sbagliato oppure ci minchiona? Si è dato lo sfratto al re mentecatto, si mandi in appello il re Travicello.

Tacete, tacete, lasciate il reame, o bestie che siete a un re di legname. Non tira a pelare, vi lascia cantare, non apre macello un re travicello.

Là, là per la reggia dal vento portato, tentenna galleggia e mai dello stato non pesca nel fondo. Che scienza di mondo! Che re di cervello un re travicello! Se a caso s'adopra di intingere il capo, vedete? Di sopra lo porta da capo la sua leggerezza. Chiamatelo altezza, che torna a capello a un re travicello. Volete il serpente che il sonno vi scuota? Dormite contente, costine la mota o bestie impotenti. Per chi non ha denti è fatto a pennello un re travicello. Un popolo pieno di tante fortune può farne di meno del senso comune. Che popolo a modo, che principe sodo, che santo modello un re travicello.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Johannes Brahms. Variazioni su un tema di Paganini, opera 35. Pianista Gerhard Opitz.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato variazioni su un tema di Paganini, opera 35. Pianista Gerhard Opitz. Abbiamo trasmesso Buonanotte con molte variazioni e alcune divagazioni.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1993-1994 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Viktor Dubrovsky, con la partecipazione del fagottista Daniele Damiano. Registrazione del 23 novembre 1993. Ludwig van Beethoven, Coriolano. Ouverture in Do minore, opera 62. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato l'ouverture in Do minore opera 62 da Coriolano. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto in si bemolle maggiore K191 per fagotto e orchestra. Allegro, andante ma adagio, rondò, tempo diminuetto. Solista Daniele Damiano, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in si bemolle maggiore K191 per fagotto e orchestra. Solista Daniele Damiano, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Poco sostenuto, allegretto, presto, allegro con brio. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky.

0: Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso un concerto dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Viktor Dubrovsky, con la partecipazione del fagottista Daniele Damiano. Registrazione effettuata il 23 novembre 1993.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica. Luigi Gianella, adagio allegro moderato, dal duo concertante opera 24 numero 2 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

Di Luigi Gianella abbiamo ascoltato Adagio Allegro Moderato dal duo concertante Opera 24 numero 2. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa. RNC, note di classica. Canzoni napoletane e classiche. Cotrau Kosovic, Santa Lucia, sul mare luccica, in versione un po' meno classica. E le voci parallele sono di Demis Roussos, Perry Como, Helmut Lottie.

Per canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia sul mare luccica, in versione un po' meno classica con le voci parallele di Demis Roussos, Perry Como, Helmut Lotti. RNC, note di classica. Francesco Cilea, Adriana Lecouvreur, dal lato primo, io son l'umile ancella, dal lato secondo, l'anima o stanca, dal lato terzo, dormi, dormi, o pastorello. Adriana Lecouvreur è Micaela Carosi, soprano, Maurizio, conte di Sassonia e Marcelo Alvarez, tenore, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Renato Palumbo, maestro del coro Claudio Fenoglio, registrazione dal vivo.

Di Francesco Cilea, da Adriana Lecouvreur, abbiamo ascoltato Io son l'umilancella dall'atto primo, L'anima o stanca dall'atto secondo, Dormi, dormi o pastorello dall'atto terzo, con Micaela Carosi, soprano, Marcelo Alvarez, tenore, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Renato Palumbo, maestro del coro Claudio Fenoglio, registrazione dal vivo. Notte di classica.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

grandi successi, tante canzoni e musiche del tempo passato ogni giorno a Radio RNC in compagnia di Aldo. Un cordiale saluto, può capitare a te, può capitare a tante persone, amici di oggi e di domani, quindi amici di sempre. Amici di sempre, amici delle canzoni e delle musiche di tanti anni fa, ogni giorno in compagnia di Aldo, due volte al giorno. Programma messo in onda da Radio RNC. Possiamo ascoltare anche oggi tante canzoni e tante musiche che ci portano al tempo passato, e qualche ascoltatore ama i tanghi, e anche perché no, la fisarmonica di Yvette Horner, campionessa mondiale di fisarmonica, è un famosissimo tango di Melfi per aprire la trasmissione di oggi. Da Yvette Horner possiamo ascoltare Poema. Benvenuti, buon ascolto.

Tra i grandi successi dei tanghi c'è stato anche questo tango poema di Melfi. Abbiamo ascoltato l'esecuzione con Yvette Horner, campionessa mondiale di fisarmonica, e l'arrangiamento e la direzione dell'orchestra di René Joly. Abbiamo così, con questo poema, aperto la trasmissione di oggi del programma in compagnia di Aldo, Ogni finestra una canzone, programma che va in onda due volte al giorno. La richiesta di un ascoltatore è per qualcosa di primavera, addirittura Torino a primavera di Sara e Martelli. Questa canzone la vogliamo ascoltare per la interpretazione da Claudio Villa.

abbiamo inneggiato e cantato a Torino con la voce di Claudio Villa. Abbiamo potuto ascoltare questa ottima interpretazione di una canzone che aveva per titolo Torino a primavera di Simi e Martelli. Abbiamo ascoltato anche questa bella interpretazione dalla voce di Claudio Villa e abbiamo cantato alla primavera, così come è stata per la richiesta del gentile ascoltatore. Passiamo adesso al 1941, 26 giugno del 1941, in studio l'orchestra Angelini, e hanno inciso Batti cuore con le splendide voci del trio Lescano.

una interpretazione con il trio Lescano di questa canzone dal titolo Batticuore. Eravamo nel mese di giugno del 1941 con questa canzone. Il trio Lescano era accompagnato dall'orchestra Angelini e un po' di Batticuore, per un trio Lescano sempre splendido e sempre con queste voci molto bene in sintonia e molto bene assemblate, come si potrebbe dire al giorno d'oggi. Batticuore e il Batticuore lo lasciamo per una prossima canzone. L'interprete è Oscar Carboni in Una mattinata fiorentina di Danzi e Gallieri.

È andata in onda la canzone che incomincia proprio Così è primavera. Abbiamo ascoltato la canzone Mattinata fiorentina di Danzi e Galdieri. La voce che abbiamo usato per la messa in onda di questo brano era la voce di Oscar Carboni. Siamo sintonizzati su Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. Un brano che è interpretato da Vittorio Parini ed è accompagnato dall'Orchestra Angelini è Vittorio Parini in Rondine di maggio.

Il titolo della canzone che abbiamo ascoltato fosse un'incisione delle migliori di quelle che abbiamo trovato, altre erano peggiori, parlo sempre di incisione tecnica, di incisione grammofonica. Angelini ha accompagnato Vittorio Parini in Rondine di Maggio, che noi abbiamo cercato di mettere in onda nel corso della trasmissione di oggi. Una canzone molto originale, Il cappello di paglia di Firenze, di Gravinei, Giovannini e Kramer. Ascoltiamo questa esecuzione in una maniera un po' più moderna da Ferdinando Capineri e Graziella, una canzone che è anche una commedia musicale, Il cappello di paglia di Firenze, e se qualcuno va magari, perché no, a Firenze, si procuri un cappello di paglia, il cappello certo, non la coda.

Carinei, Giovannini e Carmine hanno composto questa canzone che abbiamo ascoltato da Ferdinando Capineri e Gabriella, Il cappello di paglia di Firenze, una canzone molto originale e interessante che abbiamo potuto ascoltare. Ci sono anche altre esecuzioni, però noi abbiamo ascoltato questa per la puntata di oggi e vogliamo proseguire con una voce molto originale, quella di Franco Lari, Madonnina Bugiarda, una canzone incisa a 78 giri e a tempo di tango.

Radio NNC. Aldo ti consiglia: aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. E noi abbiamo ascoltato questo stacchetto, per noi molto importante, molto interessante, perché così, anche se le cose funzionano bene alla radio, funziona bene anche questo nostro programma, ogni finestra una canzone a Radio RNC. Voglio ricordarvi anche, se qualcuno vuole parlare con Aldo, il numero di telefono è 333 656 9681. Telefonate quando volete, quando credete opportuno. Il numero, lo ripeto, 333 656 9681. Cantiamo ancora La Primavera, su richiesta di un ascoltatore da Scalenghe, signor Richetto, una canzone composta da Fonso Ferrari e Carrera, Primavera di Baci. L'orchestra è diretta dal maestro Dino Olivieri e la voce baritonale per questa canzone che abbiamo scelto per la puntata di oggi è quella di Gino Becchi.

incisione rifatta nel 1961 da una incisione un po' più storica, chiaramente, come avete sentito, incisione originale a 78 giri. L'orchestra era diretta dal maestro Dino Olivieri, la voce di Gino Becchi. Di Alfonso Ferrario e Carrera abbiamo ascoltato Primavera di Paci. Una canzone adesso in lingua inglese, una canzone abbastanza interessante. Quante volte i bambini chiedono ai nonni, ai parenti, ai genitori: raccontami una storia. Tell Me a Story, questo brano lo possiamo ascoltare da due voci, una voce splendida di Frankie Lane e del bambino Jimmy Boyd. Paul Weston con la sua orchestra li accompagna. Ascoltiamo la richiesta del bambino e la storia per questa canzone. Tell Me a Story, raccontami una storia.

0: You'll never forget.
1: Ouch, my tail's all red.
0: And now get up to bed.
1: Ah, come on, Daddy, tell me a story.
2: Una interpretazione abbastanza originale questa che abbiamo ascoltato, Tell Me a Story. Questi due cantanti avevano già interpretato un'altra canzone, A Little Boy and the Old Man, il ragazzino e il vecchio uomo, è il vecchio. Questa canzone magari la metteremo in onda anche in altra maniera, perché si trova anche in lingua italiana con Gino Latilla. E quindi adesso possiamo proseguire questo nostro programma con l'ultima canzone, Nino Pittaluga, è una incisione grammofonica del 1920.

Se nel 1920 questa canzone chiaramente incisione ancora meccanica e non c'era il microfono. Il microfono per le incisioni grammofoniche è venuto molto dopo. Comunque abbiamo potuto ascoltare dal 1920 questa ultima canzone con Nino Piccaluga. Abbiamo messo in onda l'ultima canzone, siamo però agli sgoccioli anche del nostro programma, perché dura 40 minuti tutti i giorni a Radio RNC. Questo programma viene messo in onda anche due volte al giorno. So che a molti di voi piace anche la Java, quindi la Java con Yvette Odell e la sua orchestra, è un brano di Yvette.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è
2: per tutti, la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Da Aldo che saluta gli ascoltatrici e gli ascoltatori, il nostro appuntamento è quotidiano, due volte al giorno, Radio RNC, con queste canzoni e musiche che ci portano a tantissimi anni fa. Alle ascoltatrici e ascoltatori un cordiale saluto, non manchiamo al nostro appuntamento quotidiano. A risentirci.
0: Primo sole.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: RNC, notte di classica.

RNC Note di classica. Arcangelo Corelli. Sonata in fa maggiore. Vivace, allegro, adagio, vivace, allegro, largo, andante. Allegro, adagio, allegro. Le Concert Français è diretto da Pierre Antaï.

Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore. Le Concert Français era diretto da Pierre Antaï. RNC, Note di Classica. Nathan Daughtry, Black Rainbow. Orchestra in crescendo Ouverture. Direttore Fabio Porté.

0: di Nathan Daughtry. Abbiamo ascoltato Black Rainbow, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Porte.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Jean-Jacques Rousseau, concerto per flauto solo, da Antonio Vivaldi. Flautista Mario Folena.

Di Jean-Jacques Rousseau e Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Concerto per flauto solo, flautista Mario Folena. RNC Note di classica. Ian van der Roost, Yokohama Festival Overture, esecuzione dal vivo, orchestra in crescendo, direttore Fabio Portè.

Di Ian van der Oost abbiamo ascoltato Yokohama Festival Ouverture, orchestra in crescendo, direttore Fabio Portè. RNC, Notte di Classica. Giuseppe Torelli. Sinfonia in Do maggiore, sinfonia a 4. Allegro, adagio, presto. Maurice André, Bernard Soustro, Thierry Kainz, Jean-Paul Leroy, trombe, Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.

0: Di Giuseppe Torelli abbiamo ascoltato Sinfonia 4 in Do maggiore. Maurice André, Bernard Soustro, Thierry Kainz, Jean-Paul Leroy, trombe, Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10

Note di classica. Franz Liszt, Polonaise numero 2 in Mi maggiore, S223. Pianista Sviatoslav Richter.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Polonaise numero 2 in Mi maggiore, S223. Pianista Sviatoslav Richter.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC vi propone alcuni testi difficili del Vangelo di Marco, spiegati da Padre Alberto Maggi, perché anche noi non rimaniamo ciechi e vediamo invece di uomini alberi che camminano. Il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La notte per il Papa è trascorsa tranquilla. Ulteriori informazioni saranno date più tardi in giornata. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Operazione riuscita e senza complicazioni. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intervento, con tecnica video assistita, dell'equipe del professor Stefano Margaritora è durato 1 ora e mezza. Confermata la diagnosi di adeno carcinoma polmonare. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è salito ad almeno 6 persone. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate, interruzioni di corrente in gran parte della capitale Kiev. 900 in totale i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree su 19 regioni russe. In Consiglio dei Ministri salta la spiegazione della manovra, ordine del giorno non aggiornato, comunicano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera ieri per l'intervento del ministro Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, con i partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Tra le molte povertà che colpiscono gli italiani, sempre drammatica quella alimentare. Lo denuncia una ricerca della Fondazione Banco Alimentare.
2: Oltre il 50% delle persone che hanno la necessità di un sostegno alimentare non viene raggiunto dagli interventi esistenti e di fatto in condizioni di povertà assoluta, lo evidenzia una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano. In pratica il sistema di aiuti alimentari contribuisce in modo significativo con un pasto al giorno al 44% di persone in situazioni di indigenza. Dall'indagine emerge una fotografia della povertà alimentare lungo la penisola. Le famiglie con i minori sono tra i maggiori beneficiari, a seguire i lavoratori a basso reddito, ma anche le persone straniere, gli anziani che vivono soli. Lo studio analizza anche gli alimenti più richiesti. Al primo posto l'olio d'oliva, poi il caffè e i formaggi stagionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Via libera da parte del Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi, stangati in arrivo per chi guida senza assicurazione. Infine calcio, Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegro perdono 3-1 in casa del Villarreal. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: A Paduli, un piccolo paese in provincia di Benevento, si è finalmente avverato un sogno. Dopo ben 10 anni dalla posa della prima pietra, è finalmente nato l'oratorio parrocchiale intitolato a San Rocco e San Carlo Acutis. Un sogno a cui la comunità intera non ha mai smesso di credere nonostante le difficoltà, come racconta il parroco Don Enrico Iuliano, che è alla guida della parrocchia di Paduli da più di 20 anni.
4: È un sogno che è partito nel 2016, grazie ai fondi 8 per 1000 e grazie alla generosità della nostra comunità, siamo arrivati alla realizzazione di questo ambiente. Un ambiente che per noi è vitale, un ambiente che è vitale per la pastorale. Le stesse indicazioni della CEI ci chiedono di avere spazi adeguati ai tempi moderni per fare accoglienza e per fare in modo che le persone trovino luoghi adatti ai tempi che viviamo. Le persone, anche se noi facciamo analisi diverse, hanno bisogno di spazi condivisi, hanno bisogno di luoghi di aggregazione, hanno bisogno di luoghi dove stare bene insieme con gli altri e maturare la coscienza del bene comune e del bene collettivo. Credo che l'immagine più bella è vedere i ragazzi correre, camminare, gioire, gridare, divertirsi, anche perché no, fare marachelle, però avere la coscienza di essere a casa loro.
3: Una struttura moderna, realizzata con criteri attuali, pensata per tutti, senza barriere architettoniche e che accolga non solo attività di catechismo per i ragazzi, ma sia aperta a tutta la popolazione. A descriverla è René Bozzella, architetto e progettista della struttura insieme a sua moglie Giovanna. Due ragazzi cresciuti nel vecchio oratorio a Paduli che oggi hanno avuto la grande possibilità e il piacere di progettare il nuovo oratorio.
5: Questo progetto nasce con le scelte partecipate, coinvolgendo la comunità, capendo quali erano le esigenze effettive della pastorale per la parrocchia e le aspettative della comunità rispetto a quello che Don Enrico aveva in mente da sempre, un progetto ambizioso. Noi siamo cresciuti in ambiente Azione Cattolica, quindi Don Enrico ci ha visto crescere, ci ha visto affrontare gli studi, ci ha visto avviare la professione su questo territorio e ci ha scelto per progettare questa struttura. Una responsabilità, devo dire che il coinvolgimento emotivo è forte in questo progetto perché noi siamo parte integrante di questo progetto pastorale che Don Enrico sin dal primo giorno ha portato avanti.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La notte per Papa Leone è trascorsa tranquilla, ulteriori informazioni saranno date più tardi in giornata, lo ha reso noto la sala stampa vaticana. Operazione riuscita e senza complicazioni, al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intervento con tecnica video assistita dell'equipe del professor Stefano Margaritora è durato 1 ora e mezza. Senza complicazioni. Confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia e nessuno può rispondere efficacemente da solo. Per questo serve una risposta coordinata e rapida. Queste alcune parole nell'intervento della Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo che si terrà domani. La guerra in Ucraina, il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sul paese è salito da almeno 6 persone e 6 centrali termoelettriche sono state bombardate. Kiev, Kharkiv e Sumy sono praticamente senza luce. 900 in totale i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: colpiremo duramente l'Iran. Intanto in Yemen gli Houthi stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, lo scrive il Wall Street Journal. Via libera ieri dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 di ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo a livello economico per chi guida senza assicurazione. Infine sport, calcio, Inter e Napoli KO ieri nella seconda giornata di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3. Gli azzurri di Allegri hanno perso 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como è a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico contro il Real Madrid. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Nick D'Amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti voi e benvenuti e ben ritrovati anche a questo appuntamento di metà settimana. E mercoledì 14 di ottobre insieme fino a mezzogiorno con me Federico, quello del mattino, qui sulle nostre frequenze i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming sempre sul nostro sito rncweb.it. Vi basta un semplice clic sulla scritta ascolta la diretta per seguirci anche in formato digitale e soprattutto ovunque vi troviate. Allora, pronti per partire, per occuparci di tanti temi, tante notizie, ma anche tanta musica nel corso della nostra mattinata insieme fino a mezzogiorno. Tra poco il quadro della situazione dal punto di vista meteo, sia sul nostro Piemonte che su tutto il paese. E poi novità che sono in arrivo, insomma ogni anno mi sembra ci sia qualche revisione, qualche novità legata al codice della strada. Vedremo quelle nuove che emergono proprio quest'oggi, che sono state approvate dal Consiglio dei Ministri in questo caso. E poi tanto altro di cui occuparci anche a livello internazionale con gli aggiornamenti di quest'oggi, sia in merito al Medio Oriente che al conflitto tra Russia e Ucraina. La Champions League naturalmente è tornata ieri con due sconfitte per entrambe le italiane che sono scese in campo nel martedì. In casa la sconfitta dell'Inter contro il Bruges e in trasferta invece a Villarreal il Napoli battuto 3-1. Vedremo se faranno meglio le altre due italiane impegnate questa sera in Champions, vale a dire Como e Roma, ma vedremo tutto il quadro anche delle altre sfide giocate ieri e quello che ci aspetta da seguire per questa seconda tornata di Champions League. Tutto questo con tanta musica naturalmente fino a mezzogiorno. Spazio anche ai vostri messaggi, il 345-3233-124 per appunto messaggiare con noi, e poi per le vostre email diretta @rncweb.it.

0: signor Mecheo.
1: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

Ed eccoci, eccoci pronti anche questa mattina per iniziare dalle previsioni meteo con la progressiva espansione di un promontorio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale che favorisce sul Piemonte tempo stabile, cielo sereno o poco nuvoloso sui settori alpini. Anche in pianura le condizioni si manterranno per lo più soleggiate, ad eccezione di qualche foschia e qualche locale nebbia. Informazione nelle ore più fredde di giornata, più probabili da domani, giovedì. Dal pomeriggio, sempre di domani, la discesa di un minimo depressionario sui Balcani convoglierà correnti umide nei bassi strati che determineranno un progressivo aumento della nuvolosità per nubi basse su pianure e zone collinari della nostra regione. Nel dettaglio la situazione per questo mercoledì 14 di ottobre: cielo ben soleggiato su tutti i settori col transito di velature alte e sottili al mattino, possibili locali foschie fino al primo mattino sulle pianure, venti deboli o localmente moderati settentrionali in montagna e deboli tra est e nord-est. Altrove, per quanto riguarda le temperature, ad Asti 9 gradi di minima con 22 di massima, per Cuneo 12 gradi il valore minimo, 22 quello massimo, e Torino con 11 gradi di minima e 23 di massima. Domani, giovedì 15 ottobre, avremo cielo sereno sui rilievi alpini, altrove soleggiato. Nel corso del pomeriggio ci sarà un aumento della nuvolosità sul basso cuneese, Appennino e settore orientale per nubi basse. Nelle ore più fredde, locali foschie e nebbia, informazione sulle aree pianeggianti, venti deboli a tutte le quote. Domani settentrionali sui settori alpini e meridionali sull'Appennino, venti variabili invece sulle aree di pianura. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di domani, con i 9 gradi sempre di minima di Asti con 22 di massima, per Cuneo 12 gradi la minima, 21 la massima, e poi Torino con anche qui 12 gradi di minima, il doppio, 24 il valore massimo.

Bambole di pezza con settembre, anche se siamo già ormai a metà di ottobre, è ancora qualche giorno di caldo e sole, ma non durerà a quanto pare poi molto. La conferma arriva dal meteo.it, che parla di espansione dell'anticiclone dell'Azzorre verso l'Europa centro-occidentale e l'Italia, mentre una strutturata circolazione depressionaria insiste tra la Grecia e la Turchia, e l'attuale configurazione sul bacino del Mediterraneo è caratterizzata da una netta differenza di pressione che favorisce l'innesco di una forte e persistente ventilazione. La concomitante presenza di questi due sistemi genera un forte gradiente barico che continuerà ad alimentare intense correnti settentrionali su tutto il sud del paese per la giornata di oggi e anche la prima parte di domani, giovedì. Nelle prossime ore, si attende una forte ventilazione, quindi dai quadranti settentrionali lungo l'Appennino centrale, sui settori costieri di Abruzzo meridionale, Molise, sulle regioni del sud. Sono previsti infatti rinforzi fino a intensità di burrasca, con raffiche stimate fra i 60 e 75 km orari sulla Puglia centro-meridionale, sui settori ionici di Basilicata e Calabria, nonché sui crinali dell'Appennino centro-meridionale e dei rilievi siciliani. Il moto ondoso risulterà di conseguenza molto accentuato. Lo ionio si presenterà agitato, localmente molto agitato al largo, con onde fino a 3-5 metri, mentre l'Adriatico centro-meridionale, il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia risulteranno molto mossi. L'attivazione del flusso settentrionale favorirà una generale diminuzione delle temperature notturne e mattutine, con valori minimi che potranno scendere fino ai 6-8 gradi sulle aree di pianura del centro-nord. Durante il giorno invece le massime toccheranno i 23-26 gradi, con una sensibile escursione termica durante l'arco della giornata, fatta eccezione per qualche addensamento residuo all'estremo sud. I prossimi giorni saranno caratterizzati da una diffusa stabilità atmosferica garantita dalla progressiva espansione verso est del promontorio anticiclonico delle Azzorre. Il consolidamento dell'alta pressione potrebbe tuttavia subire una flessione nella giornata di domenica a causa della discesa di un impulso instabile dal nord dell'Europa. Qualora le previsioni venissero confermate, l'ingresso del fronte avverrebbe attraverso la Porta del Rodano, cioè quel corridoio naturale situato tra le Alpi e il massiccio centrale francese, andando a innescare precipitazioni diffuse sul nord-ovest e poi tra Toscana e Lazio. Poi il sistema è previsto in allontanamento verso la Francia e la Spagna, con una traiettoria da est verso ovest definita in meteorologia moto retrogrado in questo caso. E quindi da lunedì, in modo più deciso da martedì, dovremo quindi assistere al ripristino di condizioni soleggiate, con ritorno ovunque dell'alta pressione

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

Blessing con Io No dal 1998. Allora, multe più basse, meno tempo per notificare le contravvenzioni e niente più obbligo di portare con sé patente e libretto cartacei, ma anche sanzioni più severe per i comportamenti pericolosi, nuove regole per i motociclisti, monopattini, biciclette a propulsione. Il nuovo codice della strada ha ricevuto il via libera del Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri. La linea indicata al Ministero è quella di una generale riduzione delle multe, accompagnata da un inasprimento delle misure contro le violazioni che mettono maggiormente a rischio la sicurezza. Cambiano anche le procedure per contestare le infrazioni, con nuove garanzie per gli automobilisti. La riforma promossa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini interviene su numerosi aspetti della circolazione stradale. Il Ministero dei Trasporti ha illustrato ufficialmente le principali novità dello schema di decreto legislativo approvato dal governo. Altre disposizioni emergono dalle bozze che sono state visionate dalle varie agenzie di stampa e dovranno essere poi confermate poi nel testo definitivo, naturalmente. Le nuove regole in ogni caso non entrano immediatamente in vigore, siamo appena all'inizio, insomma, del percorso. La prima novità riguarda direttamente il portafoglio degli automobilisti. Il nuovo codice prevede una riduzione generalizzata degli importi delle sanzioni attraverso un arrotondamento al ribasso delle cifre attualmente previste dalla legge. Il Ministero dei Trasporti ha indicato alcuni esempi concreti: le multe con un importo minimo di 26 euro scenderanno a 25, quelle da 42 a 40, mentre le sanzioni da 83 a 87 euro saranno entrambe ridotte a 80. Viene inoltre sospeso l'adeguamento automatico biennale delle multe all'inflazione, il meccanismo previsto dall'articolo 195 del codice della strada. Non significa però che tutte le infrazioni costeranno meno. A settembre il ministero aveva presentato una tabella relativa a 795 fattispecie sanzionatorie, con aumenti previsti in 66 casi e una riduzione complessiva stimata intorno al 7%.

5%. L'obiettivo dichiarato è rendere le multe più proporzionate alla gravità dei comportamenti, mantenendone insomma la funzione deterrente e non vessatoria. Una delle modifiche più importanti riguarda i tempi di notifica delle contravvenzioni. I comuni avranno 45 giorni anziché gli attuali 90 per notificare il verbale quando l'infrazione viene accertata da remoto senza contestazione immediata. Si tratta per esempio delle violazioni rilevate attraverso i vari dispositivi elettronici di controllo, secondo le fattispecie previste dalla normativa. La novità punta a ridurre l'attesa tra l'accertamento dell'infrazione e la comunicazione all'automobilista, consentendogli di conoscere più rapidamente la contestazione e di esercitare poi l'eventuale diritto alla difesa. La riduzione a 45 giorni annunciata dal Ministero dei Trasporti riguarda solo gli accertamenti a distanza, cioè quelli senza la contestazione immediata. Un'altra importante semplificazione riguarda i controlli su strada. Il nuovo codice supera l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione, patente e libretto, no? Consentendo agli organi di polizia di verificarne la validità attraverso l'app IO, la cosa che a breve sarà possibile fare anche in tutta Europa. La misura punta a evitare che la mancata disponibilità materiale del documento si traduca in una contestazione quando le informazioni necessarie possono essere acquisite direttamente dalle varie banche dati. La novità non elimina naturalmente l'obbligo di possedere una patente valida e tutti i requisiti richiesti per la circolazione del veicolo. Si irrigidiscono invece le regole per chi circola senza la copertura assicurativa obbligatoria. Il Ministero dei Trasporti conferma l'introduzione di un divieto di circolazione a tempo indeterminato per i veicoli privi di assicurazione. Il provvedimento rafforza anche le disposizioni relative ai veicoli stranieri. Quelli che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno rispettare le regole italiane sull'assicurazione. La riforma prevede inoltre la riscossione coattiva delle somme non pagate dagli utenti stranieri, con l'obiettivo di rendere più efficace il recupero delle sanzioni. Il nuovo codice introduce una semplificazione per le persone con disabilità titolari del contrassegno unificato disabili europeo, conosciuto come CUDE. Tutti i comuni saranno obbligati ad aderire alla piattaforma nazionale in modo da garantire il riconoscimento del contrassegno sull'intero territorio italiano. La novità punta a superare le difficoltà legate agli spostamenti fra comuni diversi, in particolare per l'accesso alle zone traffico limitato e l'utilizzo degli spazi riservati. È prevista anche una conseguenza per le amministrazioni inadempienti. I comuni che non aderiranno alla piattaforma non potranno utilizzare dispositivi di accertamento a distanza per contestare le violazioni relative a sosta riservata e ZTL. Il Ministero dei Trasporti conferma che il nuovo codice contempla la possibilità di utilizzare la corsia di emergenza in caso di incidenti o rallentamenti. La circolazione nella corsia d'emergenza sarà consentita soltanto a bassa velocità e con l'obbligo di lasciarla immediatamente libera per il passaggio dei mezzi di soccorso. La riforma prevede inoltre un programma di installazione di barriere stradali salva motociclisti per ridurre i rischi e le conseguenze degli incidenti. Novità anche per i cosiddetti cicli a propulsione, tra cui rientrano determinate tipologie di biciclette utilizzate anche dai rider per le consegne a domicilio. Per questi mezzi il Ministero annuncia l'introduzione dell'obbligo di indossare il casco e di avere un contrassegno identificativo. La riforma interviene poi anche sui monopattini elettrici, introducendo un divieto di circolazione quando costituiscono un intralcio o un pericolo per i pedoni. La misura è stata confermata dal MIT e punta a tutelare soprattutto gli utenti più vulnerabili della strada, in particolare nelle aree dove convivono mobilità pedonale e micromobilità elettrica. Nella tabella sanzionatoria presentata a settembre, il Ministero aveva indicato per questa violazione una multa compresa tra 40 e 160 euro. Gli importi dovranno essere verificati poi nella versione
definitiva. Il nuovo codice prevede l'innalzamento da 68 a 70 anni del limite anagrafico per il trasporto professionale con le patenti del gruppo 2. La modifica riguarda le categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE utilizzate per la guida di determinate tipologie di mezzi pesanti e veicoli per il trasporto persone. L'estensione sarà accompagnata dall'obbligo di verifica biennale dell'idoneità alla guida. Secondo quanto annunciato dal MIT, la nuova soglia rappresenta una modifica rispetto alla disciplina vigente che per determinate attività prevede limiti anagrafici inferiori e la possibilità di proseguire fino a 68 anni nel rispetto delle condizioni mediche previste. Ridurre o aumentare gli importi delle sanzioni non migliora la sicurezza stradale delle nostre città, e le misure previste nel nuovo codice della strada non sembrano andare nella direzione giusta, lo afferma in questo caso il Codacons commentando l'approdo del decreto in Consiglio dei Ministri. La riduzione generalizzata degli importi delle multe stradali di certo non spingerà gli automobilisti a prestare più attenzione alle regole, ma più in generale le novità del codice della strada paiono più come fumo negli occhi che come reali interventi in favore degli utenti delle strade e della sicurezza, dice il Codacons. La verità è che in assenza di controlli sul territorio qualsiasi nuova disposizione rimane sulla carta e non produce alcun effetto concreto. Basti pensare all'esperienza dei monopattini con le regole su casco, divieti di circolazione, divieto di trasportare passeggeri, limiti di velocità costantemente violate nel nostro paese. E ciò che davvero serve non è cambiare le norme del codice della strada, ma ottenere il rispetto di quelle che già esistono, e sono tante, prevedendo controlli a tappeto contro i trasgressori e lottando contro il far west stradale che caratterizza le nostre città, dice il Codacons.

Elisa e la sua Kintsugi nel mattinata insieme qui di RNC in diretta con me Federico, quello del mattino, attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming attraverso il sito rncweb.it. Tra pochissimo tutte le novità con la nostra redazione nazionale di In Blu, in arrivo c'è il GR Flash con l'edizione delle 11, ci ritroviamo puntualissimi subito dopo.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una notte per il Papa è trascorsa tranquilla, lo ha reso noto la sala stampa vaticana il giorno dopo l'intervento chirurgico al Gemelli, precisando che ulteriori informazioni verranno date in giornata. A Papa Leone, ricordiamo, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia, e nessuno può rispondere da solo. Serve una risposta coordinata. Queste le parole della Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato e poi alla Camera in vista del Consiglio europeo. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è di almeno 6 persone, 6 centrali termoelettriche poi sono state bombardate e interruzioni di corrente si registrano nelle città di Kiev, Sumi e Kharkiv. Almeno 900 i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato l'Iran durante un comizio elettorale, affermando: colpiremo duramente l'Iran. Nello Yemen gli Houthi denunciano di aver subito a 104 raid dell'Arabia Saudita. Nella capitale saudita Riyadh, 4 feriti per frammenti di missili. I 2 passeggeri della minicar accusati di 6 aggressioni a Roma hanno ammesso i fatti. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguite grazie all'ausilio delle sezioni Cyber Investigation e Rilievo Tecnico-Scientifici dei carabinieri del Nucleo Investigativo del RIS di Roma. Sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al fatto che la minicar individuata fosse il mezzo con cui erano state commesse le aggressioni. Droga pagata con le carte del reddito di cittadinanza. Questo era uno degli strumenti adottata da un'associazione per delinquere smantellata dai carabinieri tra Catanzaro e Vicenza. 24 le misure cautelari per traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio di sostanze e detenzione illegale di armi e munizioni. Via libera ieri dal CDM al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre e al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: In Blu, la radio con tante radio dentro.
3: RNC vi propone alcuni testi difficili del Vangelo di Marco, spiegati da padre Alberto Maggi, perché anche noi non rimaniamo ciechi e vediamo invece di uomini alberi che camminano. Il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
2: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
2: RNC in Blu.

American Pie con Madonna dal 2000 alle 11.08 i minuti in questo mercoledì 14 di ottobre, di nuovo insieme, di nuovo in diretta con me Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno naturalmente attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Tra poco gli scenari internazionali tra Medio Oriente e Ucraina, tanto altro ancora, tra cui lo sport, formato Champions, Champions League, quello che è accaduto ieri sera, non solo alle squadre italiane, tutto il resoconto dettagliato delle sfide e poi quello che ci aspetta da seguire per questa sera, italiane comprese, nel programma del mercoledì 14 di ottobre in questo caso. 345-3233-124 per i vostri messaggi, per le email diretta @rncweb.it.

Luciano Ligabue con il suo ultimo singolo Qualcosa per te qui su RNC. Allora, la guerra in Iran, c'è questo dato che è costata finora ad ogni famiglia americana una media di circa $2,000. Questo si vince secondo le stime che sono state diffuse da Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics. Si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, ha scritto Zandi su X. Non c'è da stupirsi che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi a livello nazionale, secondo le stime di Moody's. Zandi ha indicato i prezzi dell'energia, sicuramente come il fattore principale del rialzo dei costi, anche da quelle parti in America. Gli Stati Uniti ne hanno abbastanza dell'Iran e sono pronti a colpirlo con durezza, lo ha dichiarato questa volta il presidente degli Stati Uniti, Trump, durante un comizio elettorale in Alaska. Aspettate di vedere cosa faremo all'Iran, lo colpiremo duramente, ha detto Trump. Aspettate di vedere cosa faremo all'Iran, perché ne abbiamo avuto abbastanza, ha detto. I militanti Houthi stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, un progresso tecnologico che accrescerebbe la minaccia del gruppo sostenuto dall'Iran. Gli Houthi hanno fatto arrivare da un fornitore cinese una serie di componenti necessari per realizzare la versione di una delle armi più potenti dell'Iran, il missile a guida di precisione Kaibar Shekhan. E quanto emerge, riferisce il Wall Street Journal, dal rapporto di Conflict Armament Research, che è un'organizzazione che opera nelle zone di conflitto e documenta proprio l'uso delle armi e le catene di approvvigionamento. Se gli americani pensano che lo stretto di Hormuz sia aperto, dovrebbero avvicinarsi. Li stiamo aspettando per affondarli all'imboccatura dello stretto e stiamo contando i minuti che mancano a quel momento, ha dichiarato Ali Osmaei, comandante delle forze navali delle guardie rivoluzionarie iraniane. La nave da guerra statunitense del valore di 13 miliardi di dollari, aggiunto il comandante Pasdaran, è diventata invisibile e si trova a 700 chilometri ora dallo stretto di Hormuz, perché non osa, dice, avvicinarsi al canale. Questo aggiunto in un'intervista rilasciata alla televisione di Stato proprio ieri sera. Forti esplosioni sono state udite nella capitale saudita Riyadh, presa di mira negli ultimi giorni dagli Houthi. Messaggi di allarme sono stati inviati sui telefoni dei residenti per avvertirli di una minaccia aerea e invitarli a mettersi al riparo. L'allerta è stata però revocata nel giro di pochi minuti. L'Arabia Saudita ha annunciato di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dagli Houthi verso Riyadh, a riportarlo è Sky News Arabia. Infine, l'ultima notizia: l'ufficio del governatore della provincia meridionale di Hormozgan ha dichiarato che 3 pescatori sono rimasti feriti dopo che un drone ha colpito la loro imbarcazione vicino a Bandar Kolahi, nel sud del paese, secondo quanto riportato dai media locali.

Break up in reverse con Teddy Swims qui su RNC alle 11:21 minuti in questo istante, mercoledì 14 di ottobre. Ci spostiamo e andiamo sul tema dell'Ucraina, perché durante la notte, è stato spiegato dal presidente ucraino Zelensky, i russi hanno utilizzato 39 missili balistici e oltre 120 droni d'attacco e munizioni a guida autonoma contro le infrastrutture energetiche ucraine, critiche a Kiev, nella regione di Kiev, e anche a Kharkiv. C'è stato il record di missili Zircon lanciati. Chiediamo al presidente Trump di imporre severe, scritto in maiuscolo, che nel linguaggio, insomma, dell'internet è come equivale a urlare, alzare la voce. Quindi chiediamo al presidente Trump di imporre severe sanzioni alla Russia, scrive Zelensky. Chiediamo all'America e a chiunque, scritto di nuovo in maiuscolo, che nel mondo di non chiudere un occhio sulla realtà, di rispondere e di rispondere con forza. Il presidente americano ha tutti gli strumenti efficaci e necessari per avvicinare la pace attraverso la forza, la giustizia e la pressione sull'aggressore. Chiediamo ulteriori pacchetti di intercettori missili Patriot per l'Ucraina. È assolutamente giusto che diciamo agli Stati Uniti, all'Europa, a tutti i nostri partner, che nessun paese al mondo dovrebbe essere lasciato solo ad affrontare un attore così squilibrato e guerrafondaio come la Russia. Sono grato a tutti coloro che aiutano l'Ucraina. La pace può arrivare solo attraverso la forza, e chiediamo all'America di ricordare questo principio di Reagan, scrive Zelensky. Stallo sulla tregua energetica, ma non si fermano gli attacchi. La Bulgaria fa sapere: due navi colpite nel Mar Nero, è inaccettabile. Nella notte un raid russo su un palazzo residenziale a Kiev ha causato un morto e quattro feriti. Un attacco con missili balistici russi ha colpito Kiev. Ancora una volta non c'è stato alcun preavviso da parte dei nostri partner. L'obiettivo principale erano le infrastrutture energetiche, nello specifico la centrale termoelettrica CHPP4. Purtroppo si è verificato un impatto diretto. Ancora una volta nessun avvertimento preliminare da parte dei nostri partner. Il presidente ucraino oggi sarà a Londra, dove incontrerà il premier inglese Burnham.

Bridges, Dive in Your Arms dal 1986. Allora, tra poco la nostra ultima parte, in diretta qui su RNC, sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it fino a mezzogiorno insieme a me, Federico, quello del mattino, con tra poco anche la Champions League di cui occuparci, e tanta musica ancora è a tenerci compagnia in questi ultimi 30 minuti insieme. Vi ricordo il 345 32 33 124 per i vostri messaggi e poi per l'email diretta@rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Star con Woman qui su RNC in diretta con me Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno. Ci occupiamo anche di sport quest'oggi, lo facciamo con la Champions League che è tornata con parecchie sorprese. Ad esempio, metti un giovane calciatore, è uno che deve ancora scegliere, insomma, da che parte stare tra Germania e Italia, ma con la squadra del Milan nel cuore, e che all'esordio a San Siro segna una bella tripletta all'Inter. È la storia incredibile, se vogliamo, di Nicolò Tresoldi, centravanti dei belgi del Bruges, che ha scelto la serata perfetta per mettere il suo marchio nella scala del calcio. La squadra belga infatti passa a Milano nella seconda giornata della fase a campionato di Champions League col punteggio di 4-3, lasciando l'Inter quindi a 0 punti in classifica.

classifica a leccarsi le ferite. Una serata no per i nerazzurri, troppo molli in difesa e poco concreti davanti, nonostante la doppietta di Lautaro e la rete finale di Bonny. Ora la Champions è in salita, indubbiamente. Stesso discorso anche per il Napoli, KO alla prima giornata di Champions contro l'Arsenal, che ha subito messo i partenopei già quasi spalle al muro in vista della dedicata trasferta in casa del Villarreal di ieri sera, che però si è aperta al meglio quando all'ottavo minuto Rahmani ha portato avanti i suoi dagli sviluppi di una punizione battuta da Gilmour. I suoi guantoni e la traversa inizialmente salvano Luis Junior, che cade poi sulla ribattuta del kosovaro e che sostituisce Gulashi, vittima di una rapina a mano armata addirittura. Poi tra il 22esimo e il 26esimo tutto cambia quando prima Højlund coglie il palo su cross di Politano, poi un retropassaggio scellerato di quest'ultimo verso Milinkovic-Savic, che regala a Mika Utadze un'occasione impossibile da fallire, e infine Mourinho con un destro da fuori ribalta tutto facendo esplodere l'estadio della Ceramica. La ripresa vede i padroni di casa controllare il gioco senza troppi affanni e la squadra di Allegri produrre poco o nulla anche dopo i cambi ultra offensivi. Una rete arriva all'86esimo, ma è ancora a firma Villarreal. I due neo entrati, Perez e Oluwaseyi, confezionano il 3-1 che per il Napoli trasforma la gara della prossima settimana contro i norvegesi del Bodø/Glimt già in un match da dentro o fuori.

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola. Allora, quella di ieri a livello Champions è stata una serata ricca di colpi di scena. Questa seconda giornata della fase a girone unico, a rubare la scena è stata l'incredibile impresa del Viking, che ferma sul 3-3 il Bayern Monaco al termine di un match folle, con i norvegesi che scappano sul 2-0 con Stensnes e Christiansen, e subiscono la furiosa rimonta dei bavaresi guidati dalla doppietta di Harry Kane e dall'acuto di Luis Diaz. Però al 90esimo trovano con Haugen il definitivo 3-3, sfruttando la superiorità numerica per via del rosso combinato a Olise. Nelle altre sfide europee, il Barcellona va sotto a Istanbul con il Galatasaray, ma poi dilaga 4-1 grazie alle reti di Cancelo, Lopez, Gordon e Adeyemi. L'Arsenal supera per 3-0 il Lille, risolvendo la pratica nella ripresa in 7 minuti con Timber, Eze e Saka, mentre l'Atletico Madrid piega 2-0 il Manchester United con i sigilli di Barrios in avvio e Lookman nel finale. Negli altri incontri, lo Sporting Lisbona si impone 2-0 a Lyon con i gol di Suarez e dell'azzurro Dumbia. Il Lipsia piega 1-0 il PSV a Eindhoven con marcatura di Gruda, e il Sabah si guadagna una prima vittoria storica in Champions, superando 2-0 i cechi dello Slavia Praga. Vediamo allora tutto il programma anche delle sfide che si disputeranno quest'oggi, in questo mercoledì di Champions. Alle 18.45 due partite in programma: LASK Liverpool e Feyenoord Como. Poi alle ore 21 Shakhtar Donetsk AEK Atene, Betis Siviglia Porto, Roma Real Madrid e ancora Slovan Bratislava Stoccarda, Aston Villa Fenerbahce, Manchester City Paris Saint-Germain, Bodo Glimt Borussia Dortmund. I am

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Holly con questa domenica ci porta i saluti per questo mercoledì insieme, 14 di ottobre, le 11:55, ormai in questo istante, qui su RNC. Ci risentiamo domani a partire dalle 10, sempre su queste nostre frequenze. Tra pochissimo invece tutte le novità, le ultime notizie, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu all'interno del consueto appuntamento con il GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Trascorsa tranquilla la notte per sua santità, lo rende noto la sala stampa vaticana all'indomani dell'intervento chirurgico al Gemelli, precisando che ulteriori informazioni saranno date in giornata. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, l'operazione è riuscita e non ha avuto complicazioni. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa di più su tutta la nostra economia è quella dell'energia, il costo dell'energia. Nessuno può rispondere da solo, serve una risposta coordinata e rapida, così la Premier Meloni nella comunicazione al Senato in vista del Consiglio europeo. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è di almeno 6 morti. Poi 6 centrali termoelettriche sono state bombardate. Interruzioni di corrente si sono registrate a Kiev, Sumy, Kharkiv. 902 in totale i droni ucraini abbattuti la scorsa notte delle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti Trump minaccia l'Iran durante un comizio. Colpiremo duramente il paese, dice. Intanto gli Houthi denunciano di aver subito dall'Arabia Saudita 104 raid aerei e missilistici. Nella capitale Riyadh, 4 feriti per frammenti di missili. I 2 passeggeri della minicar, accusati di 6 aggressioni nella capitale, sono stati fermati e hanno ammesso i fatti. I 2 sono minorenni e l'accusa per loro è di omicidio. È stata anche sequestrata l'auto che corrisponde a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. Droga pagata con la carta del reddito di cittadinanza, questo è uno degli strumenti adottati da un'associazione per delinquere smantellata dai carabinieri tra Catanzaro e Vicenza. 24 le misure cautelari per traffico di stupefacenti, detenzione, spaccio di sostanze e detenzione illegale di armi e munizioni. Via libera al nuovo codice della strada e al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri di ieri. Per quanto riguarda il nuovo codice della strada, sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
6: e abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
10: La radio invita te.
11: La radio invita te.
12: La radio invita voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici a

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

grandi successi, tante canzoni e musiche del tempo passato ogni giorno a Radio RNC in compagnia di Aldo. Un cordiale saluto, può capitare a te, può capitare a tante persone, amici di oggi e di domani, quindi amici di sempre. Amici di sempre, amici delle canzoni e delle musiche di tanti anni fa, ogni giorno in compagnia di Aldo, due volte al giorno, programma messo in onda da Radio RNC. Possiamo ascoltare anche oggi tante canzoni e tante musiche che ci portano al tempo passato, e qualche ascoltatore ama i tanghi, e anche perché no, la fisarmonica di Yvette Horner, campionessa mondiale di fisarmonica, è un famosissimo tango di Melfi per aprire la trasmissione di oggi. Da Yvette Horner possiamo ascoltare Poema. Benvenuti, buon ascolto.

Tra i grandi successi dei tanghi c'è stato anche questo tango poema di Melfi. Abbiamo ascoltato l'esecuzione con Yvette Horner, campionessa mondiale di fisarmonica, e l'arrangiamento e la direzione dell'orchestra di René Joly. Abbiamo così, con questo poema, aperto la trasmissione di oggi del programma In compagnia di Aldo, ogni finestra una canzone, programma che va in onda 2 volte al giorno. La richiesta di un ascoltatore è per qualcosa di primavera. Addirittura Torino a primavera di Sara e Martelli. Questa canzone la vogliamo ascoltare per la interpretazione da Claudio Villa.

abbiamo inneggiato e cantato a Torino con la voce di Claudio Villa. Abbiamo potuto ascoltare questa ottima interpretazione di una canzone che aveva per titolo Torino a primavera di Simi e Martelli. Abbiamo ascoltato anche questa bella interpretazione dalla voce di Claudio Villa e abbiamo cantato alla primavera, così come è stata per la richiesta del gentile ascoltatore. Passiamo adesso al 1941, 26 giugno del 1941, in studio l'orchestra Angelini, e hanno inciso Batti cuore con le splendide voci del trio Lescano.

una interpretazione con il trio Lescano di questa canzone dal titolo Batticuore. Eravamo nel mese di giugno del 1941 con questa canzone. Il trio Lescano era accompagnato dall'orchestra Angelini e un po' di Batticuore per un trio Lescano sempre splendido e sempre con queste voci molto bene in sintonia e molto ben assemblate, come si potrebbe dire al giorno d'oggi. Batticuore e il Batticuore lo lasciamo per una prossima canzone. L'interprete è Oscar Carboni in Una mattinata fiorentina di Danzi e Gallieri.

è andata in onda la canzone che incomincia proprio Così è primavera. Abbiamo ascoltato la canzone Mattinata fiorentina di Danzi e Galdieri. La voce che abbiamo usato per la messa in onda di questo brano era la voce di Oscar Carboni. Siamo sintonizzati su Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. Un brano che è interpretato da Vittorio Parini ed è accompagnato dall'Orchestra Angelini è Vittorio Parini in Rondine di maggio.

il titolo della canzone che abbiamo ascoltato fosse un'incisione delle migliori di quelle che abbiamo trovato, altre erano peggiori, parlo sempre di incisione tecnica, di incisione grammofonica. Angelini ha accompagnato Vittorio Parini in Rondine di Maggio, che noi abbiamo cercato di mettere in onda nel corso della trasmissione di oggi. Una canzone molto originale, Il cappello di paglia di Firenze, di Gravinei, Giovannini e Kramer. Ascoltiamo questa esecuzione in una maniera un po' più moderna da Ferdinando Capineri e Graziella, una canzone che è anche una commedia musicale.

Cade il cappello di paglia di Firenze, e se qualcuno va magari, perché no, a Firenze, si procuri un cappello di paglia, il cappello certo, non la coda.

Carminai, Giovannini e Carmine hanno composto questa canzone che abbiamo ascoltato da Ferdinando Capineri e Gabriella, Il cappello di paglia di Firenze, una canzone molto originale e interessante che abbiamo potuto ascoltare. Ci sono anche altre esecuzioni, però noi abbiamo ascoltato questa per la puntata di oggi e vogliamo proseguire con una voce molto originale, quella di Franco Lari, Madonnina Bugiarda, una canzone incisa a 78 giri e a tempo di tango.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. E noi abbiamo ascoltato questo stacchetto, per noi molto importante, molto interessante, perché così anche se le cose funzionano bene alla radio, funziona bene anche questo nostro programma, ogni finestra una canzone a Radio RNC. Voglio ricordarvi anche, se qualcuno vuole parlare con Aldo, il numero di telefono è 333-656-9681. Telefonate quando volete, quando credete opportuno, il numero lo ripeto, 333-656-9681. Cantiamo ancora La Primavera, su richiesta di un ascoltatore da Scalenghe, signor Richetto, una canzone composta da Fonso Ferrari e Carrera, Primavera di Baci. L'orchestra è diretta dal maestro Dino Olivieri e la voce baritonale per questa canzone che abbiamo scelto per la puntata di oggi è quella di Gino Becchi.

incisione rifatta nel 1961 da una incisione un po' più storica, chiaramente, come avete sentito, incisione originale a 78 giri. L'orchestra era diretta dal maestro Dino Olivieri, la voce di Gino Becchi, di Alfonso Ferrario e Carrera abbiamo ascoltato Primavera di Paci. Una canzone adesso in lingua inglese, una canzone abbastanza interessante. Quante volte i bambini chiedono ai nonni, ai parenti, ai genitori, raccontami una storia. Tell Me a Story, questo brano lo possiamo ascoltare da due voci, una voce splendida di Frankie Lane e del bambino Jimmy Boyd. Paul Weston con la sua orchestra li accompagna. Ascoltiamo la richiesta del bambino e la storia per questa canzone. Tell Me a Story, raccontami una storia.

0: never forget.
1: Ouch, my tail's all red.
0: And now get up to bed.
1: Ah, come on, Daddy, tell me a story.
2: Una interpretazione abbastanza originale questa che abbiamo ascoltato, Tell Me a Story. Questi due cantanti avevano già interpretato un'altra canzone, A Little Boy and the Old Man, il ragazzino e il vecchio uomo, è il vecchio. Questa canzone magari la metteremo in onda anche in altra maniera, perché si trova anche in lingua italiana con Gino Latilla. E quindi adesso possiamo proseguire questo nostro programma con l'ultima canzone, Nino Pittaluga, è una incisione grammofonica del 1920.

Se nel 1920 questa canzone chiaramente incisione ancora meccanica e non c'era il microfono. Il microfono per le incisioni grammofoniche è venuto molto dopo. Comunque abbiamo potuto ascoltare dal 1920 questa ultima canzone con Nino Piccaluga. Abbiamo messo in onda l'ultima canzone, siamo però agli sgoccioli anche del nostro programma, perché dura 40 minuti tutti i giorni a Radio RNC. Questo programma viene messo in onda anche due volte al giorno. So che a molti di voi piace anche la Java, quindi la Java, Java con Yvette Odell e la sua orchestra, è un brano di Yvette.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Da Aldo che saluta gli ascoltatrici e gli ascoltatori, il nostro appuntamento è quotidiano, due volte al giorno, a Radio RNC, con queste canzoni e musiche che ci portano a tantissimi anni fa. Alle ascoltatrici e ascoltatori un cordiale saluto, non manchiamo al nostro appuntamento quotidiano. A risentirci.
0: Primo sole.
5: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: All'indomani dell'intervento chirurgico al Gemelli, la notte per il Papa è trascorsa tranquilla. A Papa Leone XIV è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. Vigilia del Consiglio europeo, la Premier Meloni al Parlamento, l'intesa sul gasolio russo presentata da Trump è molto rischiosa, dice. Sul costo dell'energia, aggiunge, serve risposta coordinata e rapida. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame, tra le cause le guerre e il clima. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In primo piano la salute del Papa all'indomani dell'intervento chirurgico, la notte è trascorsa tranquilla. Cristiana Caricato.
2: Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, è la laconica comunicazione con cui la sala stampa vaticana ha aggiornato questa mattina il mondo sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, un'essenzialità che ha bilanciato il drammatico comunicato con cui nella serata di ieri si comunicava l'esito positivo dell'intervento di chirurgia toracica e la conferma attraverso l'esame istologico estemporaneo di una diagnosi di tumore maligno come sospettato dagli esami preparatori. Al Papa ieri è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Questo vuol dire che il polmone ha conservato la piena funzionalità dei due lobi rimanenti. Un intervento radicale che non compromette la funzione respiratoria del pontefice, ma che prevede, come anticipato, una settimana di decorso post-operatorio. Secondo molti esperti, per un pieno recupero sarà necessario un periodo di riabilitazione respiratoria per aiutare il polmone ad espandersi. Al momento non sono previsti altri bollettini medici prima del pomeriggio inoltrato. Dal Vaticano si insiste sulla radicalità dell'intervento che dovrebbe aver estirpato il tumore maligno. Questa mattina intanto in San Pietro la messa conclusiva del summit voluto da Leone a 10 anni dalla Moris Letizia. A presiedere la celebrazione il cardinale Taigle, nuovo decano del collegio cardinalizio, insieme ai presidenti delle conferenze episcopali e ai patriarchi delle chiese orientali. Naturalmente si è pregato per la salute del pontefice, come ormai da giorni in tutto il mondo. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. Domani e dopo Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta questa mattina al Senato. Augusto Cantelmi.
3: Dall'inizio dell'anno Mosca ha guadagnato pochissimo terreno e nel solo mese di settembre ha perso buona parte di quanto aveva conquistato negli ultimi mesi. Questo stallo non è caduto dal cielo, lo hanno costruito il coraggio degli ucraini e il sostegno dell'Occidente, Italia compresa.
4: Nelle sue comunicazioni in Parlamento in vista del vertice europeo di domani e dopodomani, la Presidente del Consiglio ribadisce il sostegno all'Ucraina per il raggiungimento di una pace giusta e duratura. Per Meloni la sicurezza e l'energia vanno nella stessa direzione, motivo per cui difende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento che riserva per i prossimi 2 anni circa 29 miliardi, metà per l'energia e l'altra per l'apparato militare. Di diverso avviso le opposizioni che criticano la politica estera ed europea del governo, manca di prospettiva. Così Castellone 5 Stelle.
5: Sulla politica estera, mi lasci dire, Presidente, almeno fino a qualche mese fa vantava un rapporto privilegiato con Trump. Io però le chiedo, quel rapporto privilegiato, quali benefici ha portato?
4: Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite ben 6 centrali elettriche. Caterina Dall'Olio.
6: Missili balistici russi hanno colpito 6 centrali elettriche tra Kiev e Kharkiv ieri sera senza che l'Ucraina avesse ricevuto alcun preavviso dagli alleati occidentali, ha fatto sapere il presidente Zelensky. L'Ucraina dipende in modo significativo dai servizi di intelligence occidentali, in particolare da quelli statunitensi. Domenica il presidente Trump aveva creato confusione con un annuncio a sorpresa di un cessate il fuoco energetico sulla sua piattaforma Truth, sostenendo che Russia e Ucraina avessero concordato di fermare i loro attacchi a lungo raggio contro centrali elettriche e raffinerie di petrolio. Sul fronte opposto le forze di difesa aeree russe hanno respinto nella notte un attacco di 493 droni diretti verso la regione di Mosca. L'attacco ha paralizzato il principale snodo aereo della capitale, i 4 aeroporti hanno sospeso temporaneamente i voli per poi riprenderli verso le 7 di questa mattina. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: colpiremo duramente l'Iran. Queste le parole del presidente Trump ieri durante un comizio elettorale. Antonio Soviero.
7: A Taiz, uomini affamati cercano di entrare in un negozio di alimentari, la terza città dello Yemen è circondata dagli Houthi. Le merci entrano col contagocce, i prezzi sono alle stelle. Un sacco di farina costa $30. I caccia di Riad hanno bombardato le postazioni di combattenti filo-iraniani che hanno risposto lanciando missili sulla capitale saudita e una sede del colosso petrolifero Aramco a Dahran. E rischia di incendiarsi anche il fronte Iran-USA. Donald Trump, durante un comizio in Alaska, torna a minacciare: colpiremo duramente l'Iran perché ne abbiamo abbastanza, dichiara il presidente americano. A spingerlo in questa direzione il premier israeliano Netanyahu, che vuole un attacco prima delle elezioni del 27 ottobre. La settimana dopo però si vota anche negli USA per le midterm e gli statunitensi sono contrari alla guerra, che è costata finora $2,000 a famiglia, mentre è affondata poco fa la nave cargo che sabato ha urtato una mina nello stretto di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Due minorenni della minicar accusati di 6 aggressioni nella capitale hanno ammesso i fatti. L'accusa per loro è tentato omicidio. Beatrice Bossi.
8: Il cerchio intorno ai presunti responsabili si è stretto nella notte a fronte di forti elementi indiziari raccolti dalla procura. Due minori hanno confessato di essere coinvolti nelle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre a bordo di una minicar. La testimonianza del meccanico che ha allestito l'auto con particolari luci e adesivi è stata fondamentale per identificarli. Hanno 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere. Hanno entrambi precedenti per piccoli furti. Secondo quanto raccontato, in quei giorni stavano festeggiando un compleanno. Tra le 6 vittime c'è anche l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due è di tentato omicidio, ma toccherà alla procura dei minori adesso valutare l'impianto accusatorio. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Il Consiglio dei Ministri di ieri ha dato il via libera al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Ecco le novità nel servizio di Giuseppe Caporaso.
9: Si cambia con il nuovo codice della strada varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Generale diminuzione delle multe, i minimi scendono così a 25 e 40 euro mentre le sanzioni sono ridotte a 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare patente e libretto di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche per i verbali di contestazione. I comuni avranno solo 45 giorni, non più 90 giorni, per notificare il verbale agli automobilisti quando l'accertamento avviene da remoto. Divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione. Sale poi il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni. Divieto di circolazione in caso di intralcio, pericolo per i pedoni, per i monopattini elettrici. Ed ancora per le bici elettriche scatta l'obbligo di casco e contrassegno. Infine, novità per i disabili: tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo che gli stessi in auto potranno muoversi liberamente in tutta Italia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: La fame nel mondo: nel 2025 ben 645 milioni di persone l'hanno sofferta. Tra le cause, i conflitti e i cambiamenti climatici. Alessandra Camarca.
10: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno del Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo, curato dal CESVI per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno per la prima volta la carestia è stata confermata in due contesti, la striscia di Gaza e il Sudan, e nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play.
11: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La missione di Don Michele. Raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
12: Le chiamano cattedrali nel deserto, sono costruzioni che assomigliano a miraggi perché circondate dal nulla, ma spesso con cuori che pulsano vita e sogni. La parrocchia dedicata a San Pio da Pietrelcina si trova alla periferia di Margherita di Savoia, piccolo centro pugliese che ha legato il suo destino al mare e a quanto può donare. Il paese è piccolo, le giornate sono fatte di semplicità, profumano di salsedine e sole, spesso nulla di più. E se di un comune si è periferia, si vivono la distanza e la mancanza di occasioni e di opportunità e a volte ci si lascia sconfiggere. A evitarlo c'è un parroco che nelle strade che girano attorno alla chiesa per tutti è un amico. Si chiama Don Michele Schiavone, ha 44 anni e tanta voglia di costruire ponti, relazioni, azioni. Quando è arrivato, la parrocchia non aveva neppure un cancello, era circondata da palazzoni allo stato grezzo, fatti di mattoni forati, incastonati in impalcature che ne annunciavano lo slancio, ma illuminati dal buio dell'indifferenza. E poi la luce, portata da un sacerdote con un passato da bagnino, come tutti qui, che ha vogato per i sogni dei ragazzi, portando in spiaggia non soltanto loro e il loro entusiasmo, ma anche la riflessione della fede. Don Michele Schiavone, parroco della chiesa di San Pio da Pietrelcina.
13: Le preghiere in spiaggia sono motivo di avvicinamento di quelle persone che magari in chiesa non vengono, persone che sulla battigia camminavano, si fermavano, avevano bisogno di ascoltare, persone che magari mi hanno chiesto anche di confessarsi e magari la risposta è stata questo momento di preghiera, nonostante non vado in chiesa da tanti anni, mi ha permesso di riflettere.
12: Margherita di Savoia è una piccola città che si popola per lo più nel periodo estivo, quando le spiagge brulicano di ombrelloni, sdraio e voci. Il lungomare è sempre un groviglio di gambe che corrono all'alba, di passi che cercano conforto dal caldo, ma lontano da lì ci sono storie che spesso sono complesse da raccontare e che sono raccontati in inciampi e cadute, in errori e correzioni. E nel rione parrocchiale perdersi è facile, specie per i ragazzi che Don Michele ama. Per loro ha avuto mille idee come trasformare la canonica in un laboratorio in cui fare pasta e dolci. Lo raccontano Miriam, Francesca e Filippo, che tutti qui chiamano i ragazzi di San Pio.
14: Questi laboratori che ci sono in chiesa sono molto accoglienti, sono molto felici, infatti ci divertiamo tutti insieme.
15: Don Michele è il mio parroco, ma potrei anche considerarlo come un grande fratello, perché è sempre presente comunque nella mia vita, è sempre disponibile, molto affettuoso.
16: Io questa parrocchia non la frequento tutto l'anno perché io, dato che vivo a Torino, non posso permettermi di frequentarla, ma quando vengo l'estate sono molto felice di essere accolta in questa parrocchia.
12: La parrocchia è un punto di riferimento per il quartiere. Qui ognuno può sentirsi un tassello importante di un puzzle più grande. È un luogo dove chi è in cerca di conforto trova il sorriso di un sacerdote, dove chi ha un dolore inconsolabile trova due braccia pronte ad accoglierli, come è successo a Elisa e Salvatore. Angelo, il loro primo figlio, è morto in un incidente stradale e con lui i loro cuori si sono frantumati in mille pezzi. Vivono nella disperazione del ricordo, nella sofferenza di un presente che non può restituire chi si è amato. E Don Michele ha provato a risollevare le loro anime.
17: Con Don Michele già, cioè, lo conoscevamo perché, essendo parroco della nostra comunità, già ci conoscevamo in precedenza. Anche se ci conoscevamo, lui c'è stato già da subito, cioè, vicino. La speranza è di andare avanti ogni giorno.
12: Le vite dei più giovani, ma anche l'importanza di storie ingrigite, di visi solcati dal tempo e menti non sempre presenti. A pochi passi dalla parrocchia c'è una casa alloggio per anziani. Tra bastoni, sedie a rotelle e i sorrisi degli operatori abitano esistenze che vedono l'orizzonte con lo sguardo della saggezza. Per loro Don Michele organizza feste, momenti di preghiera e di gioia. Carmela Guerra, amministratrice alloggio per anziani.
18: Quando è la giornata dei nonni, lui è sempre presente nella sua allegria, nel suo modo di ballare, di cantare, e mette tanta gioia anche negli anziani.
12: La chiesa in uscita a Margherita è qui, in una parrocchia di periferia che ha saputo trasformarsi in centro di fede, in parrocchiani divenuti famiglia perché hanno intrecciato preghiere, farina e dolori, grazie a un parroco che si è messo a loro servizio, Ivan Greco e Rosaria D'Aloia, parrocchiani.
19: Ha portato un'idea di chiesa, diciamo, una grande famiglia.
18: Beh, lui rappresenta una chiesa proprio giovane, non quella chiesa che deve essere fatta solo all'interno, ma lui esce molto fuori ed è una cosa bellissima.
11: Si sente la chiesa delle persone.
20: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Notte tranquilla per il Papa al Gemelli. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulla salute del pontefice operato ieri nel Policlinico Romano.
2: Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e la laconica comunicazione con cui la sala stampa vaticana ha aggiornato questa mattina il mondo sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, un'essenzialità che ha bilanciato il drammatico comunicato con cui nella serata di ieri si comunicava l'esito positivo dell'intervento di chirurgia toracica e la conferma attraverso l'esame istologico estemporaneo di una diagnosi di tumore maligno come sospettato dagli esami preparatori. Al Papa ieri è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Questo vuol dire che il polmone ha conservato la piena funzionalità dei due lobi rimanenti. Un intervento radicale che non compromette la funzione respiratoria del pontefice, ma che prevede, come anticipato, una settimana di decorso post-operatorio. Secondo molti esperti, per un pieno recupero sarà necessario un periodo di riabilitazione respiratoria per aiutare il polmone ad espandersi. Al momento non sono previsti altri bollettini medici prima del pomeriggio inoltrato. Dal Vaticano si insiste sulla radicalità dell'intervento che dovrebbe aver estirpato il tumore maligno. Questa mattina intanto in San Pietro la messa conclusiva del summit voluto da Leone a 10 anni dalla Moris Letizia. A presiedere la celebrazione il cardinale Taigle, nuovo decano del collegio cardinalizio, insieme ai presidenti delle conferenze episcopali e ai patriarchi delle chiese orientali. Naturalmente si è pregato per la salute del pontefice, come ormai da giorni in tutto il mondo. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: In Ucraina, nuova notte di raid russi, 6 le vittime, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Per la seconda notte ai residenti non è arrivato alcun avviso di recarsi nei rifugi. Per ore l'Ucraina non ha potuto usufruire appieno dei servizi satellitari di Starlink. Trump smentisce di aver interrotto le informazioni di intelligence con Kiev dopo l'annuncio domenica della tregua energetica fra Russia e Ucraina. L'intesa di Trump sul gasolio russo, una scelta rischiosa, ha detto la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Fra i temi affrontati, competitività ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Hanno confessato i due minorenni, un 16enne e un 17enne, le aggressioni con la minicar a Roma. L'attore Davide Iacopini, tuttora in terapia intensiva, ed altre 5 persone avvenute fra il 4 e il 5 ottobre. I due ragazzi hanno un precedente per furto commesso insieme, uno dei due figlio di un carabiniere. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: pomeriggio da Antonella Mitola, notte tranquilla per Papa Leone al Policlinico Gemelli, così l'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'operazione di ieri pomeriggio per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. L'Aula del Senato ha approvato le risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Il primo documento, che riguarda più temi al centro del Consiglio, ha avuto 104 voti a favore. La seconda risoluzione, focalizzata sull'Ucraina, ha avuto 108 sì, un voto contrario e due astensioni, segno che le opposizioni non hanno partecipato al voto in dissenso con il metodo della doppia mozione. I due passeggeri della minicar accusati di 6 aggressioni nella capitale hanno ammesso i fatti. Sono 2 minorenni. L'accusa è di tentato omicidio. Sentiamo Beatrice Bossi.
1: Il cerchio intorno ai presunti responsabili si è stretto nella notte a fronte di forti elementi indiziari raccolti dalla procura. 2 minori hanno confessato di essere coinvolti nelle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre a bordo di una minicar. La testimonianza del meccanico che ha allestito l'auto con particolari luci e adesivi è stata fondamentale per identificarli. Hanno 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere, hanno entrambi precedenti per piccoli furti. Secondo quanto raccontato, in quei giorni stavano festeggiando un compleanno. Tra le 6 vittime c'è anche l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i 2 è di tentato omicidio, ma toccherà alla procura dei minori adesso valutare l'impianto accusatorio. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Ancora un incidente mortale sul lavoro è accaduto nel Bresciano. Un operaio di 52 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio alto circa 2 metri a Gottolengo, nel Bresciano appunto. I soccorsi intervenuti sul posto hanno constatato il decesso. A Siracusa è indagato il sindaco Francesco Italia per sospetti appalti truccati, 7 le misure cautelari eseguite, coinvolta anche la vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone, per cui il GIP ha disposto i domiciliari. Secondo l'accusa, una serie di lavori pubblici, fra cui l'ampliamento dell'ostello per i lavoratori migranti di Cassibile, sarebbero stati affidati a imprese amiche. In cambio la Carbone avrebbe avuto denaro e sostegno elettorale. In corso la seconda delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli uomini della squadra mobile sono entrati nel liceo scientifico di Riccia, la scuola dove insegna l'amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. L'insegnante è stata più volte sentita come testimone nei mesi scorsi e si continuano a cercare tracce di eventuali ricerche sul web riguardanti la ricina al veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella di Ielsi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

saranno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole sedere sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8,

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. Il Papa questa mattina ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. E quanto riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano, nel quale nel bollettino si aggiunge che il Papa ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha riferito ai giornalisti il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, illustrando il bollettino medico. Ucraina. Trump nega che gli Stati Uniti vogliano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev, ma l'idea è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca, quanto scrive il sito Semafor, citando un funzionario dell'amministrazione americana. Trump è piuttosto infuriato e potrebbe ordinarlo, svela la fonte. Zelensky intanto oggi a Londra, previsti incontri con Re Carlo e il premier Burnham. Intanto nella notte ancora pesanti raid russi sull'Ucraina, 6 persone sono morte, 600.000 persone sono senza elettricità. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada. Sentiamo le novità da Giuseppe Caporaso.
1: Si cambia con il nuovo codice della strada varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Generale diminuzione delle multe, i minimi scendono così a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni sono ridotte a 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare patente e libretto di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche per i verbali di contestazione. I comuni avranno solo 45 giorni, non più 90 giorni, per notificare il verbale agli automobilisti quando l'accertamento avviene da remoto. Divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione. Sale poi il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni. Divieto di circolazione in caso di intralcio, pericolo per i pedoni, per i monopattini elettrici. Ed ancora per le bici elettriche scatta l'obbligo di casco e contrassegno. Infine, novità per i disabili: tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo che gli stessi in auto potranno muoversi liberamente in tutta Italia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Hanno confessato i due minorenni, un 16enne e una 17enne, le aggressioni con la minicara avvenuta a Roma fra il 4 e il 5 ottobre. Fra le vittime dell'aggressione l'attore Davide Iacopini, tuttora in terapia intensiva, ed altre 5 persone. Per i due l'accusa è di tentato omicidio. Ai due hanno un precedente per furto e che hanno commesso insieme. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'Ilva. Tra le misure previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex Ilva, attrarre nuovi investimenti e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.
4: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RMC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.
1: Stare lontano non è facile.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica.

lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci nell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile,

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: pomeriggio da Antonella Mitola. Questa mattina il Papa ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso postoperatorio regolare, i valori nella norma. Lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano, nel quale si aggiunge che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, spiegando che il pontefice osserverà un decorso postoperatorio di una settimana e che prima di affrontare l'intervento il Papa è stato sottoposto ad una broncoscopia robotica con biopsia, ad una TAC toracica con contrasto e ad una PET. Trump nega pubblicamente che gli Stati Uniti vogliono interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma l'idea è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca, lo scrive il sito Semafor, citando un funzionario dell'amministrazione americana. Trump è piuttosto infuriato e potrebbe ordinarlo, svela la fonte. Il presidente ucraino Zelensky intanto oggi a Londra, previsti incontri con Re Carlo e il premier Burnham, ma nella notte ancora raid russi sul paese, 6 le persone morte, 600.000 le persone senza elettricità. Ancora morti sul lavoro a Potenza, un operaio cinquantenne deceduto oggi al pronto soccorso dove era giunto in condizioni disperate dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. E nel bresciano un operaio di 51 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolegno. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri, inutili i tentativi di rianimarlo. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio del presidio in protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate. A Siracusa indagato il sindaco Francesco Italia per sospetti appalti truccati, 7 le misure cautelari eseguite. Ai domiciliari la vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone, secondo l'accusa una serie di lavori pubblici, fra cui l'ampliamento dell'ostello per i lavoratori migranti di Cassibile, sarebbero stati affidati a imprese amiche. In cambio la Carbone avrebbe avuto denaro e sostegno elettorale. Quella notte ci siamo divertiti così e quanto avrebbero detto gli autori delle 5 aggressioni della minicar a Roma nel corso dell'interrogatorio. Uno dei 2 minorenni è figlio di un carabiniere e sarebbe il proprietario della minicar. Intanto è ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo l'attore Davide Iacopini, colpito il 5 ottobre con un calcio sferrato dalla minicar nel quartiere Monteverde. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC presenta Alberi che camminano. Testi di Padre Alberto Maggi. Affronteremo temi difficili. Abbiamo scelto di affrontare i brani difficili di un Vangelo difficile. Il Vangelo di Marco è stato considerato la Cenerentola dei Vangeli. Veniva considerato un Vangelo rozzo. Era il più breve di tutti e soprattutto un Vangelo talmente aspro che la Chiesa, avendo a disposizione un Vangelo più raffinato, quello di Matteo o di Luca o di Giovanni, Marco fino a 40 anni fa è stato sempre considerato un po' il fratello minore degli evangelisti. Sono stati soltanto gli studi che da 40 anni fa in poi hanno portato il Vangelo di Marco per farne scoprire a tutti la straordinaria bellezza. Quello che sembrava uno scrittore rozzo si è rivelato un grandissimo teologo e un grande letterato. Il Vangelo di Marco è indubbiamente il più antico di tutti. È talmente antico, e questo scandalizzava, che ha l'annuncio della resurrezione del Cristo, ma unico tra i Vangeli, non riporta le apparizioni del Cristo risorto.

E questo scandalizzava al punto che la comunità cristiana primitiva aggiunse ben 3 chiuse al finale dell'Evangelista. Questo è un Vangelo che, pur essendo il più antico, presenta forse in maniera un po' più aspra, brusca, il messaggio di Gesù, senza quegli inevitabili compromessi e diplomazie che la comunità cristiana poi si troverà a fare per il quieto vivere. Per esempio, è l'unico, e lo accenneremo tra poco, che ci presenta il rapimento di Gesù da parte del clan familiare, perché madre compresa pensano che Gesù sia andato fuori testa. È l'unico evangelista, ma difatti Matteo riporta l'esempio in maniera più soft e addirittura Luca ne fa un commento elogiativo. È l'unico che ha nella sua narrazione una frase talmente scandalosa che dopo 2000 anni la Chiesa si sente imbarazzata e continua a censurarla. Quindi vedete che è un Vangelo particolare e soprattutto non solo scandalizza il contenuto di questo Vangelo, ma scandalizza ancora di più quello che l'Evangelista vuole esprimere. È l'unico Evangelo nel quale la parola legge non compare mai, volutamente. A volte l'Evangelista fa delle acrobazie per evitare il termine legge. In un mondo in cui il rapporto tra gli uomini e Dio attraverso la figura di Mosè era improntato sull'osservanza della legge, la legge è talmente importante che si diceva che Dio l'avesse creata prima dell'umanità. Ebbene, l'Evangelista ignora il termine legge.

Perché Marco è stato tra i primi a farci scoprire la buona notizia di Gesù. La buona notizia di un Gesù che ci manifesta un Dio amore e che ha compreso la profonda verità che svilupperà nel suo Vangelo che l'amore non può essere espresso attraverso delle leggi, ma soltanto attraverso delle opere che comunicano vita. Quindi l'Evangelista non ha questo termine legge. Brevemente vediamo intanto il finale e vediamo quei due aspetti singolari tra i santi che l'Evangelista ha, ma che sono tipici di Marco. Il Vangelo di Marco termina al capitolo 16, al versetto 8, e termina in maniera inconsueta, che non c'è nessun altro scritto della letteratura greca. Il Vangelo di Marco termina così: «Ora andate, dite ai suoi discepoli a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, ma come vi ha detto, ed esse le donne uscite fuggivano via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento e non dissero niente a nessuno perché». Per che cosa? Finisce così il Vangelo. Non c'è nessun testo dell'antichità, nessun testo greco che termina in questa maniera, in una maniera monca. Non dissero niente a nessuno perché, e non si capisce. Concluderemo con questo episodio, vedremo di capire il perché. Ebbene, questo finale scandalizzava. C'era l'annuncio che Cristo era risuscitato, ma non c'erano le prove delle apparizioni del Cristo risorto. Allora la comunità cristiana cercò di porvi rimedio e durante il secondo secolo venne aggiunta una chiusa che viene chiamata la chiusa breve. È fatta da una persona poco colta, non esperta di letteratura e neanche di teologia, la quale, contraddicendo quanto Marco aveva scritto, avete sentito che dice «e non dissero niente a nessuno». Contraddicendo questo autore, dice «esse raccontavano in breve ai compagni di Pietro». Ma come? Ha detto che non hanno detto niente a nessuno, quindi contraddicendo quello che l'Evangelista aveva scritto, dice «esse raccontarono in breve ai compagni di Pietro ciò che era stato loro annunciato». In seguito Gesù fece portare da loro, da Oriente fino ad Occidente, il messaggio sacro e incorruttibile della salvezza eterna. L'Evangelista, non solo Marco, ma gli evangelisti, hanno accuratamente evitato la terminologia religiosa nei loro Vangeli e la parola «sacro» non compare mai. Guardate, già nel secondo secolo si recupera quello da cui Gesù aveva preso le distanze. Gesù aveva desacralizzato Dio per sacralizzare l'uomo. L'unica realtà sacra che esiste è l'uomo. Non esistono altre realtà sacre. Ebbene, già nel secondo secolo la comunità cristiana ha cercato di ripescare dalla religione tutto ciò da cui Gesù aveva preso le distanze e compare il termine sacro che era assente nel Vangelo. Questa finale non soddisfò. Innanzitutto perché contraddiceva quello che Marco aveva scritto e poi era grezzo. Allora è intervenuta una seconda finale. Questa tecnica non deve stupire perché per i primi quattro secoli il Vangelo viene considerato un testo vivente. Cosa significa un testo vivente? Ogni comunità che lo riceveva lo poteva arricchire con la propria esperienza,
Quindi il Vangelo non era un testo scritto e definitivo, ma un testo vivente che cresceva con la vita della comunità, che era libera di aggiungere secondo la propria esperienza. Per esempio, se andate a vedere il Vangelo di Giovanni, c'è un versetto al termine del capitolo 14 con l'espressione di Gesù, in un discorso che hai fatto ai suoi, e disse loro: alzatevi, andiamo via di qui. Poi sembra che Gesù ci ripensi, inizia un lungo discorso, tutti i capitoli 15, 16 e 17, è un lunghissimo discorso. E soltanto all'inizio del capitolo 18 si legge: e usciti, andarono al torrente Cedron. Cos'è successo? In realtà, il testo primitivo dal capitolo 14 andava subito al capitolo 18. Alzatevi, andiamo via di qui. Usciti, andarono al torrente Cedron. Ma è stata l'esperienza arricchente della presenza di Gesù in seno alla comunità che ha fatto rinforzare e capire meglio ai discepoli il messaggio di Gesù, e lo hanno arricchito con questi tre stupendi e preziosi capitoli che sono il 15, il 16 e 17. Quindi, per i primi quattro secoli il testo cresceva. Allora, a questa finale maldestra venne apportata una finale che però adesso trovate nel Vangelo di Marco. Nel Vangelo di Marco, dopo il versetto 8, trovate quest'altra finale dove, risuscitato il giorno primo della settimana, apparve prima a Maria di Magdala. Fino al versetto 14, dove si legge che fino al

li ha rimproverati. Ma perché? Sentite cosa hanno aggiunto. E quelli discepoli si scusavano dicendo: questo secolo di iniquità e di incredulità è sotto la potestà di Satana, il quale non permette che la verità e la potenza di Dio siano ricevute. Quindi si è incominciato a trovare il capro espiatorio per le proprie colpe. Il diavolo è colpa del diavolo. Vero che il Signore ci ha rimproverato, ma caspita, è colpa del diavolo. Quindi vedete già come all'inizio della Chiesa si è incominciato ad allontanarsi dal messaggio cristallino di Gesù e a recuperare tutte le caratteristiche tipiche della religione, quindi il sacro, qualcuno a cui attribuire le proprie colpe e le proprie magagne. Abbiamo detto che Marco è l'unico evangelista che nella sua crudezza ci riporta a un episodio che non cessa di scandalizzare, al punto che specialmente in passato oggi si cerca di non farlo più perché non è onesto. I traduttori cercavano di attenuare le espressioni di Marco. Nel capitolo 3 di Marco si legge una narrazione che sconcerta, sconvolge e scandalizza. Il clan familiare di Gesù, madre compresa, pensa che Gesù è andato fuori di testa e lo va a catturare, e c'è la rottura di Gesù con la sua famiglia. Vediamo allora di capire cos'è che l'evangelista ci vuol dire. Vediamo l'antefatto. Gesù è l'espressione visibile di un Dio invisibile. Gesù è Dio. In Gesù si manifesta la divinità di un Dio fatto uomo. Ebbene, questo Gesù, che non trova problemi o resistenza quando ai peccatori questo Vangelo e anche negli altri Vangeli da subito ha dei gravissimi problemi con i massimi rappresentanti dell'istituzione religiosa. La prima volta che i massimi rappresentanti dell'istituzione religiosa, che nel Vangelo vengono chiamati scribi, gli scribi sono i teologi ufficiali del Magistero, si incontrano con Gesù. Non è che capiscono di trovarsi davanti alla manifestazione di Dio. Non è che dalle parole di Gesù capiscono che Gesù è veramente la parola di Dio. Quando Gesù parla loro, sentenziano: bestemmia. Quindi il primo incontro, o meglio il primo scontro tra l'istituzione religiosa e Dio, è che per l'istituzione religiosa Gesù, che manifesta Dio, è un bestemmiatore. Accusare Gesù di bestemmiare non è un semplice rimprovero, ma significa che è meritevole della morte. Allora l'evangelista ci fa capire subito che tra Dio e l'istituzione religiosa c'è assoluta incompatibilità. L'uno esige la distruzione dell'altro. O Dio o l'istituzione religiosa. Insieme non possono sopravvivere. In certa teologia del passato si dice che Gesù è morto perché era questa la volontà di Dio del Padre. No, Gesù non è morto perché era la volontà di Dio, ma perché era la convenienza della casta sacerdotale al potere. L'istituzione religiosa e Dio non si possono tollerare. L'uno esige la scomparsa dell'altro. Ebbene, quando Gesù parla delle massime autorità, sentenziano, è un bestemmiatore. E Gesù non fa nulla per evitare queste accuse. Gesù trasgredisce pubblicamente quel comandamento che, così si credeva, Dio stesso osservava in cielo,

0: Il riposo del sabato. Per la trasgressione di questo unico comandamento, che equivaleva alla trasgressione di tutta la legge, era prevista la pena di morte. E siamo appena al capitolo 3, quando Gesù trasgredisce questo comandamento per dare vita ad un uomo che non l'aveva. Farisei ed erodiani escono dalla sinagoga e decidono di ammazzare Gesù. Quindi pensate che nel Vangelo di Marco, già al capitolo 3, le autorità religiose, in combutta con quelle civili, decidono di ammazzare Gesù. Ho detto varie volte in questi incontri, ed è diretto alle persone che sono nuove a questo ascolto, credete, e sono già di 30 anni che mi dedico a questi studi dei Vangeli, non cesso di meravigliarmi non che Gesù sia stato ammazzato, ma come abbia fatto a campare così tanto. Come ha fatto? E perché si è dato sempre alla latitanza. Per questo è riuscito a campare così tanto. Ebbene, Gesù, di fronte al rifiuto delle autorità religiose, compie un'autentica pazzia. Rompe con il suo popolo. Sapete che il popolo di Israele era raffigurato dalle 12 tribù. Ebbene, Gesù elegge lui 12 discepoli in rappresentanza delle 12 tribù. Una maniera per significare che il vecchio popolo è finito, è stato infedele all'alleanza. Questo è un tema che affronteremo in questi giorni. Il nuovo vero popolo di Israele, il popolo dell'alleanza con Dio, è quello che mi segue. Questa è un'autentica pazzia, ed è in seguito a questa pazzia che scrive l'Evangelista, capitolo 3, versetto 20, Gesù entrò in una casa e si radunò di nuovo la folla, così che non potevano neppure mangiare il pane. C'è una risposta positiva. La gente era stanca dell'oppressione dell'istituzione religiosa e quindi sente in Gesù un'alternativa e accorre a Gesù. Allora i suoi, questo termine indica tutto il clan familiare, udito questo, uscirono per andare a catturarlo. Dicevo che a volte i traduttori, trovandosi di fronte a questo episodio scabroso, cercano di attenuare i termini e traducono con prenderlo, ma non è prenderlo, il verbo è catturare, lo stesso che Marco adopererà per la cattura di Giovanni Battista da parte di Erode e poi per la cattura di Gesù. Quindi il clan familiare uscì per andare a catturarlo, perché dicevano è fuori di sé, è andato completamente fuori di testa. Quindi per gli scribi Gesù è un bestemmiatore. Gesù non ha una buona fama, ma per i familiari che lo conoscono e sanno che non può essere né un bestemmiatore né un indemoniato, è semplicemente andato fuori di testa. Perché uno che pretende di essere inviato da Dio e tutto quello che Dio comanda non lo fa, e tutto quello che Dio proibisce invece lo fa, questo è un matto. Ma, benedetto Cristo, possibile che a quell'uomo, mi riferisco a quell'uomo in sinagoga che aveva il braccio paralizzato, lo dovevi guarire proprio di sabato? Che non si può neanche visitare gli ammalati. Se lo guarivi il giorno dopo, lui era contento lo stesso. È possibile, benedetto Cristo, che tu le passeggiate le vai a fare proprio di sabato, quando più che qualche centinaio di metri non si possono fare, quindi pensano che Gesù è andato fuori di testa. Ed ecco allora, è drammatico l'episodio, al versetto 31, giunsero sua madre. Il fatto che la madre non era nominata con il proprio nome, Maria, significa che al di là della figura storica la madre rappresentava il popolo, i suoi fratelli stando fuori. È importante questo particolare, stando fuori. Significa coloro che non hanno compreso la novità dell'annuncio di Gesù. Gesù, quando parla ai discepoli, dice: «A voi è stato dato il mistero del regno di Dio. A quelli che sono fuori, invece, tutto viene detto in parabole». Il mistero del regno di Dio è qualcosa di inaudito, allora e anche oggi. L'amore universale di Dio. La religione, proprio per la sua esistenza, deve dividere i buoni dai cattivi, i puri dagli impuri, i meritevoli dai non meritevoli. La religione deve premiare i meritevoli e minacciare con castighi i malvagi. Se arriva un Gesù a presentare un Dio che è esclusivamente amore, un amore universale, dal quale nessuna persona, qualunque sia la sua condotta e il suo comportamento, possa sentirsi esclusa, è la fine della religione. Ecco, con Gesù è finita la religione ed è cominciata quella che gli evangelisti chiamano fede. Quindi il mistero del regno di Dio è l'amore universale, un amore che va esteso anche ai pagani, e vedremo in questi giorni la resistenza dei suoi stessi discepoli, un amore che va esteso anche ai nemici. Questo era inaccettabile per il popolo. Allora, a quelli che stanno fuori, che non accettano e non comprendono questo amore universale, le cose vanno dette in parabole. Quindi la madre e i fratelli sono quelli che stanno fuori. Mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta la folla. L'evangelista usa due modalità diverse in greco per indicare folla. Uno, quando questa folla è composta esclusivamente da israeliti, e uno quando questa folla è mista tra israeliti e pagani o persone al di fuori della legge. Qui è il secondo caso. Quindi arriva il clan familiare, è andato per catturarlo, ma trova un imprevisto, è circondato dalla folla. Una folla che è impura, perché è fatta di persone che non osservano la legge, le persone che, come abbiamo visto, Gesù ha chiamato esattori delle tasse, prostitute. Allora, loro sono delle persone per bene, non vogliono mescolarsi con questa gente e stanno al di fuori. E gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori». Ritorna di nuovo il termine «fuori» e ti cercano. Il verbo «cercare» nel Vangelo di Marco, quando è riferito a Gesù, è sempre negativo. Lo cercano sempre con cattive intenzioni. Allora il tentativo da parte della madre e dei fratelli di Gesù di catturarlo terminerà con la rottura di Gesù, che di fronte a questa richiesta dirà: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» Sono tremende le parole di Gesù. «Chi sono i miei fratelli?» Cioè, a dire: «Chi è mia madre? Quelli là fuori. quelli che sono venuti a catturare il pazzo di casa? Ed ecco le parole tremende di Gesù per l'Evangelista, e ripeto, è solo Marco che conserva l'episodio con questa sua crudezza, girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, quindi non vede la madre, non vede i fratelli e le sorelle. Disse: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Chi compie la volontà di Dio, quindi la madre, i fratelli e le sorelle, il clan familiare, non compiono la volontà di Dio. La volontà di Dio non è riferita a un popolo eletto che deve dominare sulle altre nazioni, ma la volontà di Dio è che l'amore di Dio è universale e non c'è neanche una sola creatura al mondo che per la sua condotta, il suo comportamento, possa sentirsene esclusa. Bene, questo è l'episodio nella sua crudezza, che è riportato soltanto da Marco. RNC ha presentato Alberi che camminano. Testi di padre Alberto Maggi, letti da Carla Sprinzales.
1: RNC in blu.
2: RNC, notte di classica.

0: questi titoli del notiziario. Decorso post-operatorio regolare, il Papa ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento di ieri. Ucraina, non si fermano i raid russi, 6 morti, 600.000 le persone senza elettricità. Dall'Unione Europea un nuovo prestito di aiuti. La Premier Meloni riferisce in Parlamento prima del vertice europeo di domani e dopodomani. Rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo, ha detto la Premier. Le aggressioni della minicara a Roma, hanno confessati 2 minorenni fermati, lo facevano per noia, per i 2 anche l'accusa di tentato omicidio. Buonasera da Antonella Mitola. Decorso post-operatorio regolare, il Papa ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. L'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento di ieri. Noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buonasera.
1: Buonasera a tutti dalle Gemelli. Partiamo dalle ultime informazioni diffuse un paio di ore fa. Gli hanno rilasciato il professor Margaritora, che ieri ha guidato l'equipe che ha operato Papa Leone, e Luigi Carbone, il medico personale del Papa, che stamattina ha effettuato esami del sangue e una radiografia toracica. I valori rientrano nella norma di un decorso post-operatorio regolare. Tutto in sostanza procede come previsto. Il Papa ha iniziato una fisioterapia respiratoria, ha fatto qualche passo nella sua stanza. L'alimentazione è regolare. Dalla sala stampa hanno riferito anche quali sono gli esami che hanno indotto i medici a indicare, suggerire al Papa l'operazione subita ieri, la broncoscopia robotica con biopsia, TAC toracica con compasto e PET. Il Papa, riferisce ancora Matteo Brune, direttore della sala stampa vaticana, di buon umore, c'è sempre l'intenzione e il desiderio di partire per il viaggio in America Latina con partenza prevista il 6 novembre, il principale impegno futuro nell'agenda al momento di Papa Leone. La notte scorsa lo stesso è trascorsa tranquilla. Queste le informazioni fin qui dal Gemelli.
0: Grazie a Paolo Fucili. Ma che tipo di intervento è stato sottoposto il Papa e quali le difficoltà del decorso operatorio? Sentiamo Lucia Ascione.
2: Tutto procede come da protocollo. Dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro e dei linfonodi all'interno del torace, i valori ematici sono nella norma per l'intervento subito. Il Papa si è già messo in piedi e ha ripreso a nutrirsi. Naturalmente è ancora presto per sapere se dovrà affrontare eventuali terapie post-operatorie. Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
3: Nel caso del pontefice è legittimo pensare che l'intervento di lobectomia possa essere stato radicale, quindi portare ad una con buona probabilità alla guarigione.
2: I tempi di recupero della condizione fisica in assenza di trattamenti invasivi variano a seconda dei pazienti, ma l'attitudine allo sport di Prevost, l'umore buono riferito, avvantaggeranno la ripresa del pontefice. Ancora Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
3: Ovviamente è opportuno mantenere una condizione di sostanziale riposo, prevedendo però una riabilitazione intensiva che garantisca un recupero rapido ed efficiente.
2: Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Voltiamo pagina, non si placano i bombardamenti in Ucraina, colpite nuove infrastrutture energetiche, Kiev rimane al buio, mentre dall'Europa arriva un nuovo pacchetto di aiuti. Sentiamo Raffaella Frullone.
4: Ancora una volta la Commissione europea rilancia il sostegno militare all'Ucraina con l'erogazione di 2 miliardi e 860 milioni di euro per l'acquisto di droni, missili e sistemi di difesa aerea. Il sostegno dell'Europa è più importante che mai per proteggere i cieli ucraini e salvare vite umane, scrive Ursula von der Leyen. A stretto giro, sempre su X, arriva la gratitudine di Zelensky per la rapidità, scrive, con cui è stato concesso quanto concordato. Il tutto mentre emergono nuove divergenze con Washington. Trump ha chiesto a Kiev uno stop agli attacchi contro le raffinerie russe per contenere le tensioni sul mercato energetico e ha annunciato un cessate il fuoco sulle infrastrutture. Il presidente ucraino è intanto a Londra per incontrare Re Carlo e il premier Burnham. Sul campo intanto proseguono gli attacchi. Nella notte l'esercito di Mosca ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando al buio gran parte di Kiev. Almeno 6 le vittime nel paese, delle quali nella capitale, dove si contano anche oltre 20 feriti. I raid hanno danneggiato impianti e reti elettriche, provocato interruzioni della corrente e nuove difficoltà nei servizi essenziali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E nello Yemen gli Houthi annunciano nuovi attacchi e prendono ancora di mira l'aeroporto di Riyadh, infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita. Sentiamo Vito De Torre.
5: Le milizie filo-iraniane Houthi puntano a mettere in ginocchio l'Arabia Saudita, principale alleato degli Stati Uniti nella regione. Il portavoce degli Houthi rivendica gli attacchi contro gli impianti petroliferi sauditi e l'aeroporto di Riyadh, annunciando nuove operazioni nei prossimi giorni. I cittadini e i lavoratori presenti negli aeroporti, minaccia, devono abbandonare immediatamente l'area. Intanto, secondo il Wall Street Journal, gli Houthi starebbero iniziando a produrre autonomamente missili balistici avanzati utilizzando componenti cinesi. Negli Stati Uniti cresce il peso economico della guerra in Medio Oriente. Il prezzo del carburante è aumentato del 70%, alimentando l'inflazione, salita al 3,7% su base annua. E l'accordo sul gasolio raggiunto con la Russia difficilmente invertirà la tendenza. La prima fornitura prevista dall'intesa basterebbe a soddisfare appena 14 ore del fabbisogno americano. Vito De Torre, linea allo studio.
0: E ora la politica. Oggi la Premier Meloni ha riferito in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella, sì, sono in questo momento sono in corso le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari e poi ci sarà il voto su le risoluzioni in seguito alle comunicazioni della Presidente del Consiglio che ha illustrato quelli che sono i punti su cui poggiano le rivendicazioni italiane a Bruxelles del vertice domani e dopodomani, a cominciare proprio dall'evoluzione dei rapporti tra Trump e Putin. L'intesa sul gas russo è pericoloso, ha detto la Premier. Il Presidente del Consiglio ha sostenuto anche che sull'Ucraina non cambieranno le posizioni, ci sarà un sostegno totale finché non si arriva ad una pace giusta e duratura, ma sull'Ucraina restano le divisioni, in particolare tra le opposizioni, ci sono 5 le risoluzioni presentate che tuttavia contestano le la politica estera del governo. Per quanto riguarda invece la sicurezza e l'energia, per Meloni vanno nella stessa direzione, motivo per cui difende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento che riserva per i prossimi 2 anni circa 29 miliardi, metà per l'energia, l'altra metà per l'apparato militare. Da un tecitore, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Le aggressioni della minicar nera a Roma hanno confessato i 2 minorenni fermati oggi. Lo facevano per noia. Per i 2 anche l'accusa di tentato omicidio. Alessio Orlandi.
7: Quella notte ci siamo voluti divertire così. Una confessione semplice quanto sconcertante, quella degli autori delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma, fermati nella tarda serata di ieri da carabinieri e polizia locale. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, già interrogati dai magistrati di Piazzale Clodio, che nei giorni scorsi avevano aperto un'indagine per tentato omicidio e lesioni. I giovani, denunciati a piede libero, hanno ammesso le proprie responsabilità. Il fascicolo verrà ora inviato per competenza alla procura dei minori. Per dare loro un volto e un nome, decisiva è stata la testimonianza di un meccanico a cui gli investigatori sono risaliti da un adesivo attaccato sulla microcar. L'uomo ha raccontato di aver montato una luce rossa vicino alla targa, fornendo le generalità del proprietario, il 17enne figlio di un carabiniere. Da lì, tramite i social del giovane, gli inquirenti sono risaliti anche al suo amico. I 2 hanno un precedente per furto commesso insieme. 7 le aggressioni tra Monteverde e Testaccio compiute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime, l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Nuova giornata di protesta contro il caro carburante in Puglia. Agricoltori e trasportatori presidiano strade e autostrade nel Foggiano alla richiesta di un intervento della politica. Pierachille Dolfini.
8: L'autostrada A16 è il fulcro delle proteste che dilagano in Puglia contro il caro carburante. Autotrasportatori e agricoltori anche oggi in presidio al casello di Candela in provincia di Foggia, con mezzi pesanti e trattori parcheggiati a bordo strada.
9: Un dipendente che prima metteva 100 euro di gasolio, oggi ne mette 300. Su uno stipendio di 1.500-1.600, come mangia quella persona? Ci vorrebbe una rivolta popolare, ci vorrebbe proprio popolo qua in mezzo a noi, non solo nei trasportatori o agricoltori.
8: Presidio in corso da alcuni giorni per chiedere interventi della politica per calmierare i prezzi dei carburanti che inevitabilmente hanno ripercussioni sul caro vita.
10: Basta, non si riesce più a fare la spesa, niente, lo stipendio non arriviamo neanche all'altro mese.
8: Nel mirino anche la politica del Green Deal ormai insostenibile, dicono i manifestanti.
11: Con l'energia elettrica non va a gas, i camion vanno a gasolio, il trattore va a gasolio, la macchina va a gasolio.
8: Pierachille Dolfini, linea allo studio.
0: Ancora morti sul lavoro. A Potenza un operaio 50enne deceduto oggi al pronto soccorso dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. E nel Bresciano un operaio di 51 anni è deceduto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolengo. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri. Inutili tentativi di rianimarlo. Oggi una giornata di studio all'Università Cattolica di Milano per una cultura della prevenzione, il titolo dell'evento sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili dagli abusi. Sentiamo Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiale generale dell'Università Cattolica.
12: È fondamentale, il tema come sappiamo è complesso, ha molti risvolti come le cronache e come tutti gli approcci dimostrano, per cui l'università è chiamata a dare il suo contributo e l'Università Cattolica in modo particolare. Qui una molteplicità di discipline possono offrire con uno sguardo unitario dal punto di vista antropologico e culturale un contributo specifico e direi anche originale. Deve crescere la cultura della prevenzione e dell'attenzione ai minori e alle persone fragili. La Chiesa ha messo in campo tante iniziative, occorre supportarle con un'adeguata cultura e con una formazione che sia all'altezza. Quindi iniziative, ma soprattutto formazione a tutti i livelli, dei formatori ma anche degli operatori di base.
0: In Vaticano oggi una santa messa ha chiuso l'incontro a 10 anni da Amoris Laetitia. L'omelia preparata dal Papa è stata letta dal Cardinale Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sentiamo Cristiana Caricato.
13: Si è pregato per il grande assente sul sagrato della Basilica Vaticana durante la messa che questa mattina ha concluso l'incontro voluto dal Pontefice a 10 anni dalla Amoris Laetitia. Si chiede il conforto del Signore, il sostegno di tutta la Chiesa per Papa Leon perché possa passare una convalescenza serena e ristabilirsi in maniera rapida e completa, con il pontefice ricoverato al Gemelli e il cardinale Luis Antonio Tagle a presiedere la celebrazione eucaristica che vede presenti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo e patriarchi delle chiese orientali, oltre a coppie e laici che per giorni si sono confrontati sull'esortazione apostolica di Papa Francesco dedicata alla famiglia. È un inno all'amore l'omelia che Leone aveva preparato per la messa, la legge il nuovo decano del Collegio Cardinalizio, che parla del fondersi insieme degli sposi, della crescita in un progetto stabile di condivisione e costruzione della vita. Senza famiglie solide, aveva scritto il Papa, aperte al dono dei figli, il mondo non ha avvenire. Perciò l'incoraggiamento a vivere la carità, ad educare al matrimonio, ad amarsi gli uni gli altri anche nelle situazioni difficili, come ha riportato il cardinale Tagle.
14: Per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore.
13: Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Un gruppo di lavoratori dell'ex Silva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso dal presidio di proteste in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente.
15: Notte di classica.

0: Fazioni, invidie, ubriachezza, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo nello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. È parola di Dio.
1: Grazie.

Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte.

è come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene.

non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.

0: Alleluia, alleluia.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Dal Vangelo secondo Luca.
0: Gloria a te, o Signore.
1: In quel tempo il Signore disse: guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi. Egli rispose: guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore.
0: Gloria a te, Cristo.
1: Siamo sempre nella casa di quel fariseo che aveva invitato Gesù a pranzo, il quale abbiamo sentito parlare ieri sera nel Vangelo. E questo fariseo rimane scandalizzato da Gesù perché non aveva fatto le abluzioni e comincia a giudicarlo, comincia a etichettare Gesù. E Gesù risponde in modo molto duro, dice: date in elemosina il vostro cuore, non le cose esteriori. E poi questa sera abbiamo sentito che Gesù rincara la dose e dice: guai a voi farisei che pagate la decima sulla menta, guai a voi che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze, guai a voi. Ora noi siamo abituati a sentire, no, queste parole, perché da forse tante volte abbiamo ascoltato questo Vangelo, tanti anni che abbiamo sentito questo Vangelo. E sappiamo anche di questo contrasto che c'è tra Gesù e i farisei. Però provate a immaginare che forza decostruente ha questa cosa che dice Gesù. Che coraggio ha Gesù a dire queste cose poi in casa d'altri. Cioè a dire: voi state ammazzando Dio, voi state ammazzando la religione, voi state pensando a pagare la decima su delle erbe, tralasciando l'amore e la giustizia. Siamo sinceri, noi non abbiamo più questo coraggio, eh? Noi siamo accondiscendenti. Ma io avrei il coraggio di dire queste cose alle persone che magari conosco, che incontro. Avrei coraggio di dire a me stesso queste parole. Forse l'atteggiamento è quello che non diciamo: ma no, dai, andiamo avanti, lascia stare. Cerchiamo un compromesso, non metterti nei guai. Vedete che Gesù non scende a compromessi, eh? Gesù non scende a compromessi laddove la religione, lo ripeto, la religione diventa la tomba di Dio. Nonostante si possano fare mille e mille pratiche in nome suo, in nome di Dio, ma si abbia la giustizia e l'amore lontani dalla propria vita. Questa cosa è un pugno nello stomaco per gli uomini di Dio e quindi anche un pugno allo stomaco per noi. perché Gesù non le manda a dire, non ha peli sulla lingua su questa cosa, non perché tratti male le persone, ma perché lui non torna indietro su questa cosa, sull'amore e sulla giustizia. Stiamo distruggendo l'esperienza religiosa, dice lui. Voi siete degli ipocriti. Guardate che lo dice a quelli che praticavano, agli ebrei praticanti che andavano nella sinagoga. Stasera abbiamo ascoltato noi questo Vangelo, queste parole. Stasera lo dice a noi. Lo dice anche a noi preti, Guai a voi farisei, chiamate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Continuiamo ad essere così nella nostra chiesa, nelle nostre parrocchie, sempre cercare a primeggiare, farci vedere, a metterci in mostra. Magari facciamo del volontariato, magari preghiamo il rosario, mettiamo la firma sull'otto per mille, perché portiamo i figli in parrocchia, perché li facciamo fare il catechismo, perché li battezziamo. Ma che vuol dire tutto questo? Se lontana è la giustizia e l'amore verso il prossimo. Ma tu puoi fare tutte le pratiche che vuoi, tutte le preghiere, tutti gli inchini, puoi passare l'intera giornata, l'intera vita magari nel cortile della parrocchia, non vuol dire che ci sia un'esperienza di fede. Questo Gesù è incredibile, questo non dovrebbe spaventarci, dovrebbe farci riflettere, farci pensare, dovrebbe darci fiducia. Gesù ci dà una grande responsabilità e questa sera Gesù ci dà un grande insegnamento. L'amore e la giustizia deve primeggiare su tutte le pratiche. E Gesù è tremendo verso la religione come tomba di Dio, tremendo verso la religione come tomba delle relazioni, come tomba dell'amore. Allora questa sera noi chiediamo perdono a Dio per tutte le volte che non abbiamo saputo amare e ci siamo lasciati condizionare dall'apparenza. Preghiamo per tutte quelle persone che non abbiamo amato così come Dio ci ama. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle, riuniti nella fede per celebrare i benefici del Signore Dio nostro, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera perché ci ispiri propositi e voti degni della Sua santità. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Perché coloro che hanno il compito di guidare il popolo di Dio siano aiutati dalla grazia a comprendere e condividere la vita del gregge loro affidato. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché le leggi che governano la Chiesa siano il frutto dell'attento e umile ascolto della parola di Dio, nascano dal cuore dei pastori e vengano accolte con amore dai fedeli. Preghiamo. Perché gli uomini non abusino della pazienza del Signore, ma riconoscano che usa misericordia perché vuole la conversione e l'impegno secondo i doni ricevuti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché chi è caduto nella colpa e nell'errore non sia solo oggetto di giudizio e di condanna, ma venga fraternamente aiutato a ritornare alla verità e alla piena comunione con gli altri. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la ricerca del progresso e della tecnica sia indirizzata unicamente alla dignità della persona, senza seminare vittime ed emarginazione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per Padre Giovanni e per tutti coloro che soffrono a causa della malattia e della solitudine, perché siano confortati dalla nostra carità fraterna. Preghiamo. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare questa sera preghiamo nell'anniversario per il grande Marianna, Padula Ferdinando, Greco Giuseppe. Preghiamo in suffragio di Bauso Giuseppe, Papa Lia Stefano, Chandra Sergio, Paesino Teresa. Preghiamo per Anna. Preghiamo per i defunti delle famiglie Malacrino, Umbrella e Meduri. Preghiamo anche per i defunti delle famiglie Carullo e lo schiavo Domenico, e per i defunti della settimana Raso Pasquale e Vincelli e Rosina. Perché Dio nostro Padre accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Accogli, o Signore, i desideri della Tua Chiesa, la Tua misericordia conceda a noi, Tuoi fedeli, ciò che la povertà dei nostri meriti non osa sperare. Per Cristo nostro Signore.
2: Dov'è carità e amore, lì c'è Dio, canto numero 639. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: E Signore, riceva questo sacrificio
2: all'onore del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Signore misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

0: Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'Ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Che nella tua misericordia di tutti e fuori alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e i santi, in ogni tempo ti sono. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, secoli e secoli. Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu vuoi essere il
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

0: Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento, oh Signore, ci sostenga nel corpo e nello spirito, perché completamente rinnovati possiamo godere della pienezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore.
1: Preghiera per Padre Giovanni, preghiamo in ospedale un momento, al di vicino, sistema migliore, prova a trovare, tornati se qualcuno volesse sapere notizie, ci può chiedere. Messe di questi giorni, domani, venerdì, continuiamo a ricordarlo e a stargli a fianco. Per quanto riguarda gli appuntamenti di questi giorni, questa sera c'è un incontro qui per i genitori dei figli di terza elementare, iniziare il percorso di accompagnamento verso i sacramenti. Venerdì sera, salone della fiducia, ci sarà un interessante incontro sul tema pace e lavoro. Visti i tempi che corrono, può essere utile così approfondire e riflettere insieme alle ore 21. E poi domenica è la festa di Sant'Edoardo, se qualcuno volesse partecipare c'è la messa alle 10 e poi c'è un pranzo comunitario, bisogna iscriversi parrocchia cercando le informazioni sul sito.
0: Allora invochiamo la benedizione di Dio su tutti noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa, invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che hanno pregato con noi da casa, attraverso la radio, e invochiamo la benedizione di Dio soprattutto su quelle persone che si trovano in ospedale, vivendo un momento di malattia. Il Signore sia con voi. Vi benedica, vi protegga e vi consoli, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace.
2: Grazie.
0: Buona serata a tutti.
3: Madre Santa, canto numero 585. Facciamo la prima e l'ultima strofa.

dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelini abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: Édouard Lalo, abbiamo ascoltato il secondo e quarto movimento dalla Sinfonia Spagnola per violino e orchestra, solista Uto Ughi, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos.
1: In blu, la radio con te.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: riesco a descriverti.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: troviamo a San Lorenzo in Monte, che è una delle chiese più antiche del territorio riminese. Siamo subito dietro la città di Rimini, sulle colline di Covignano. San Lorenzo è un posto dell'anima, un posto antichissimo, le cui origini probabilmente risalgono già all'epoca romana.
1: Dal complesso di San Lorenzo Monte, con un solo sguardo, si abbraccia tutta la costa della Riviera Romagnola. La storia e le storie che custodisce e porta con sé non potevano restare silenti. Sollecitata dalla comunità, la diocesi di Rimini ha creato i presupposti per ridare vita a questo luogo sacro e ha trovato supporto nella visione dell'architetto Alessandra Dallan e nella passione del gruppo di archeologi di Ad Arte guidati da Marcello Cartoceti.
2: Grazie anche ai fondi dell'8x1000 abbiamo cominciato un intervento di recupero del manufatto architettonico molto importante. Un filo conduttore è stato proprio quello di dare valore a ogni segno presente. Andiamo dalle fasi davvero di fondazione della chiesa alla storia più recente, grazie ai bossoli delle pallotte che noi abbiamo rinvenuto nei muri e che ci raccontano della Seconda Guerra Mondiale, che è stata qui uno scenario terribile di guerra.
0: Gli storici, gli archeologi si sono sempre interessati a questo territorio per la presenza di numerosi rocchi di colonna di epoca romana repubblicana, probabilmente afferenti ad un tempio, però ancora il tempio non l'abbiamo trovato. Sta di fatto che con la soprintendenza, con la parrocchia e la diocesi ci siamo attivati in questi anni una serie di ricerche che hanno portato comunque al rinvenimento di una grande basilica bizantina, una basilica importantissima, a tre navate con tre absidi rivolte ad oriente e più probabilmente un battistero, il tutto rivestito con mosaici in oro. Purtroppo questi mosaici sono andati perduti nel tempo a seguito di terremoti e quant'altro, ma ancora i muri raccontano tantissime di queste storie.
1: È già stata restaurata la facciata della chiesa e ripristinata la copertura. È stato creato un portale artistico che simboleggia l'entrata nello spazio sacro in una dimensione intima e spirituale.
2: Siamo intervenuti sulla scalinata esistente di accesso alla chiesa, valorizzandola creando un elemento che è diventato un po' il simbolo del recupero di questo complesso. Abbiamo realizzato un cancello che è anche portale, che segna, diciamo, l'ingresso allo spazio sacro, richiamando degli elementi per noi importanti, che appunto sono la notte di San Lorenzo, che abbiamo voluto rievocare anche con questa poesia di Giovanni Pascoli, che è appunto 10 agosto.
1: La chiesa è chiusa dal 2004. L'obiettivo è farla tornare un luogo per la comunità locale, ma anche per i pellegrini che possono qui sostare e trovare ristoro.
0: Ci troviamo sul cammino di San Francesco che da Rimini va a Laverna, e quindi San Lorenzo è praticamente una delle prime tappe per chi parte da Rimini. Quest'autunno un gruppo di pellegrini ha visto il cancello aperto e si è voluto fermare con me mentre lavoravo a mangiare tutti insieme. Loro appunto proseguivano poi il loro cammino verso il convento di Villa Verucchio e poi via verso Laverna.
2: La casa parrocchiale ha una storia tutta sua e per me potrebbe diventare davvero tornare ad essere di nuovo un punto di incontro e di accoglienza. C'è una cucina bellissima che io immagino, un po' sognando però sperandoci, un nuovo punto di aggregazione.
1: Ma sono tanti i progetti spirituali, culturali e artistici che si possono intravedere tra una colonna e un capitello, tra un possente ulivo e una navata da recuperare.
0: Tra le varie idee ci piacerebbe promuovere un centro di restauro. Qui le pietre ti parlano sostanzialmente. Allora facciamole continuare a parlare, ma facciamole parlare insieme a noi e a chi verrà anche dopo di noi.
3: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali, Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: RNC.
2: RNC.
1: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
3: La tua radio. La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Mark Twain, Tom Sawyer. Capitolo 34, seconda parte. Intanto tutto era stato preparato e i ragazzi entrarono nel pertugio. Tom davanti, Huck dietro. Si fecero strada dentro il tunnel e alla fine di questo legarono una cima dello spago portato con sé. Con pochi passi raggiunsero la sorgente e Tom ebbe un brivido indicando ad Huck il lucignolo della candela che ancora stava attaccato alla parete. Descrisse all'amico come egli e Becky avessero visto consumarsi la cera e morire la fiamma. Senza volere i ragazzi parlavano sottovoce perché il silenzio e la solitudine opprimevano il loro spirito. Seguitarono a camminare e arrivarono passando dall'altro corridoio al punto che al buio Tom e Becky avevano creduto un precipizio. Le candele rivelarono invece che si trattava solo di una discesa poco profonda. Tom sussurrò:
1: ora ti faccio vedere una cosa interessante, Huck.
0: Tenne alta la candela e disse:
1: guarda bene, vedi là sopra quella grande roccia un segno fatto col fumo della candela? Ma è una croce. E ora dimmi, dov'è il numero 2? Sotto la croce, no? In questo punto. Huck, io vidi Gio l'indiano con la candela.
0: Huck fissò per un poco quel mistico segno, poi balbettò:
1: ah, andiamo via, Tom. Andare via? E lasciare qui il tesoro?
2: Sì, lasciamolo.
1: Il fantasma di Joe l'indiano vaga qui intorno. No, Huck. Esso vaga nel punto dove è morto e non qui. L'imboccatura della caverna è distante 5 miglia.
2: No, Tom. Esso gira intorno al denaro, lo so. I fantasmi fanno così.
1: Lo sai anche tu.
0: Tom temeva che Huck avesse ragione. 100 pensieri in lotta si affollarono nella sua mente, ma ultima gli venne un'idea.
1: Siamo sciocchi, Huck, a tormentarci così. Lo spirito di Gio l'indiano non può essere nel luogo in cui c'è una croce.

0: Hai ragione, non ci avevo pensato. Quella croce è la nostra fortuna. Dobbiamo scendere e cercare la cassetta.
1: Tom si mosse per primo intagliando dei rudimentali scalini nell'argilla. Huck lo seguì. Quattro strade partivano dalla piccola caverna in cui stava l'enorme roccia. I ragazzi ne esaminarono tre senza trovarci nulla. Nella quarta, vicino alla base del masso, videro un piccolo recesso con un misero giaciglio sopra il quale erano stese delle coperte. Vi era anche un pezzo di crosta di carne affumicata e tre o quattro ossi di pipistrello. Ma non videro la cassetta col denaro. Cercarono dappertutto, inutilmente. Disse Tom:
0: ha detto sotto la croce. Questo dovrebbe essere il posto. Non può essere sotto la roccia.
1: Cercarono ancora e poi si sedettero scoraggiati. Huck non sapeva che dire, ma a un tratto Tom osservò:
0: guarda, Huck, da questa parte si vedono orme di piedi e macchie di cera. Dalle altre parti nulla. Scommetto che il denaro è qui. Voglio scavare il terreno. Non è una cattiva idea, Tom,
1: gli disse Huck vivamente. Il temperino regalato a Tom da Mary si dimostrò utilissimo. Penetrato nella calce, poco dopo toccò del legno.
0: Senti, Huck!
1: Anche Huck si mise a scavare e a raspare. Furono scoperte delle assi che vennero rimosse. Esse nascondevano un passaggio naturale che conduceva sotto la roccia. Tom vi mise la testa e la mano con la candela accesa, ma disse che non riusciva a vedere il fondo del baratro. Bisognava entrare ed esplorare. Si chinò e si infilò dentro. Lo stretto passaggio discendeva gradualmente. Tom ne seguì il corso tortuoso, prima a destra, poi a sinistra. Huck gli era sempre alle calcagna. Passata una stretta curva, Tom esclamò:
0: Dio buono! Huck, guarda qua!
1: Era la cassetta del tesoro che occupava una piccola caverna insieme con un barilotto vuoto, due fucili nella loro custodia di pelle, due o tre paia di mocassini, una cintura di pelle e altre cianfrusaglie bagnate dall'acqua che gocciolava dal soffitto.
0: Finalmente! Esclamò Huck mettendo le mani nelle monete. Come siamo ricchi, Tom! Ero sicuro che ci saremmo arrivati, Huck. Ne ero proprio convinto. Ma non giocare ora. Portiamola fuori. Fammi sentire quanto pesa.
1: Era pesante. Tom riusciva a sollevarla, ma non a trasportarla.
0: L'hanno portata qui tale quale l'hanno trovata quella sera nella casa degli spiriti. Meno male che ho pensato di prendere con me dei sacchetti.
1: Le monete furono messe nei sacchetti e i ragazzi le portarono fino alla roccia contrassegnata con la croce.
0: Andiamo a prendere i fucili e le altre cose, disse Huck. No, Huck, lasciamo tutto qui. Ci serviranno quando faremo i briganti.
2: Li lasciamo qui
0: e qui faremo le nostre orge.
2: Oh, oh?
0: E cosa sono le orge?
2: Non so.
0: Ma i briganti le fanno sempre e noi faremo come loro. Vieni, Huck, e siamo già da troppo tempo qui. Si fa tardi e io ho anche fame. Andiamo alla barca e lì mangeremo e fumeremo.
1: Uscirono dal solito pertugio, si guardarono intorno e, vedendo che non c'era nessuno, entrarono nella barca e si misero a mangiare e a fumare. Quando il sole stava per tramontare, Tom prese i remi e condusse la barca controcorrente. Arrivarono in paese quando si faceva buio.
0: Ora, Huck, porteremo il tesoro nella soffitta della legnaia dietro la casa della vedova. Domani mattina andremo a prenderlo. Lo conteremo, lo divideremo e lo nasconderemo nel bosco in un posto sicuro. Sta qui un minuto solo. Vado a prendere il carretto di Benny Taylor.
1: Scomparve e ritornò subito col carretto. Vi mise su i due sacchetti e li coprì con degli stracci. Poi si avviarono verso la collina. Davanti alla casa del gallese si fermarono per prender fiato. In quel momento il vecchio uscì di casa e disse:
2: «Chi è?»
0: «Huck e Tom Sawyer!»
2: «Oh, benissimo, ragazzi! Venite con me, tutti vi aspettano! Anzi, correte avanti, tirerò io il carretto!» «Oh, ma come pesa! Che cosa ci avete? Mattoni o ferri vecchi?»
0: «Ferri vecchi», rispose Tom.
2: «L'ho pensato. In questo villaggio i ragazzi preferiscono faticare per raccogliere il materiale da portare alla ferriera e guadagnare pochi soldi, piuttosto che lavorare regolarmente e guadagnare il doppio. Ah, presto, ragazzi, muovetevi!»
1: I due amici avrebbero voluto sapere il perché di quella fretta e di quel mistero. Huck disse con una certa apprensione, poiché egli era solito essere accusato falsamente:
0: «Signor Jones, noi non abbiamo fatto niente!»
1: Il gallese rise.
2: «Non ne so niente io. Siete amici, tu e la vedova Douglas?»
0: «Sì, almeno lei è sempre stata buona con me.»
2: «E allora va bene, perché ti preoccupi?»
1: E prima che Huck avesse il tempo di rispondere a quella domanda, si trovò spinto insieme con Tom nella sala della signora Douglas. Il signor Jones lasciò il carretto davanti alla casa e seguì i ragazzi. La sala era sfarzosamente illuminata e tutte le personalità del paese erano presenti. C'erano i Thatcher, gli Harper, i Rogers, la zia Polly con Mary e Sid, il pastore, il direttore e tanti altri, tutti vestiti bene. La vedova accolse i ragazzi tanto affabilmente quanto si potevano accogliere due persone in quello stato. Tom e Huck erano tutti sudici di calce e di sgocciolatura di candela. La zia Polly si fece rossa di vergogna e scosse la testa umiliata. Ma nessuno soffriva più dei due ragazzi. Il signor Jones disse:
2: «Tom non era ancora in casa e credevo di non trovarlo più. Invece mi sono imbattuto in lui e in Huck proprio davanti a casa mia.»
0: «Ha fatto bene a portarli su», disse la vedova.
1: Poi, rivolta ai due ragazzi:
0: «Venite con me, su, coraggio, non fate quella faccia.»
1: Li condusse in camera da letto e disse loro:
2: Lavatevi e vestitevi. Qui ci sono due abiti nuovi, con la camicia, le calze, le scarpe e tutto il resto. Sono di Huck. No, non ringraziarmi, Huck. Uno te lo regala il signor Jones, l'altro io. Ma voi due siete della stessa statura. Uno andrà bene anche a te, Tom. Vestitevi e appena siete pronti, venite in sala. Vi aspettiamo. E se ne andò.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.
4: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.
5: E lascia

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC vi propone alcuni testi difficili del Vangelo di Marco, spiegati da Padre Alberto Maggi, perché anche noi non rimaniamo ciechi e vediamo invece di uomini alberi che camminano. Il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, Notte di Classica.

0: comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Domeneddio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus iudex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua. Abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo, non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile, è un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.
1: Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la nube che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il laccio che mi hanno teso.
2: Perché sei tu la mia difesa.
1: Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore.

0: Sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Siamo i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza.
4: Preparati.

0: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica. Edward Grieg, da Aus Olbergs Zeit, suite in stile antico opera 40 per archi, ascolteremo Preludium, allegro vivace, Gavotte, allegretto, Musette, poco più mosso, Rigaudon, allegro con brio. I solisti di Pavia sono diretti da Enrico Dindo.

0: Edward Grieg da Aus Holbergs Zeit, suite in stile antico opera 40 per archi, abbiamo ascoltato Preludium, Gavotte, Musette, Rigaudon. I solisti di Pavia erano diretti da Enrico Dindo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Carlo Michelangelo Sola, Largo Andante e Tempo di Menuetto Trio dal Divertimento Opera 24 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

Di Carlo Michelangelo Sola abbiamo ascoltato Largo Andante e Tempo di Minuetto Trio dal Divertimento Opera 24 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa. RNC Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini. Tosca. Atto primo. Recondita armonia. Cavaradossi e Luciano Pavarotti. Jussi Björling. Franco Corelli.

Di Giacomo Puccini, dal lato primo di Tosca, abbiamo ascoltato Recondita armonia. Le voci parallele per Cavaradossi erano di Luciano Pavarotti, Jussi Björling, Franco Corelli. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, Rondò numero 3, opera 16 in mi bemolle maggiore, introduzione, andante e rondò allegro vivace. Pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il rondò numero 3, opera 16, in mi bemolle maggiore, pianista Luciano Giarbella. RNC, note di classica. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia è dedicata a Santa Lucia, Rione di Napoli, ed è nota anche come Sul mare luccica. È la prima canzone napoletana tradotta in italiano e poi adottata dalle più nobili voci liriche e non, tradotta in varie lingue, specialmente nei paesi scandinavi, dove Santa Lucia, vergine che subì il martirio sotto Diocleziano, è solennemente festeggiata come portatrice di luce in attesa del Natale. Di questo celebre brano nato in lingua napoletana, poi tradotto in italiano e cantato in tutto il mondo, affascinato, Arnold Schönberg nel 1921 fece una trascrizione per violino, viola, violoncello, mandolino, chitarra e quartetto d'archi. Breve riepilogo. In napoletano, con la voce non lirica di Gianni Lamagna, suona così.

E ora ascolteremo una versione più breve di un duo svedese-italiano, Katja Lytting, mezzo soprano, e Romano Emili, tenore.

ed ecco un trio, i primi tre tenori più pop del pianeta: Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti.

e dopo i tre tenorissimi l'omaggio di una rock star alla canzone napoletana classica, Elvis Presley.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato un omaggio a Santa Lucia, rione di Napoli, in napoletano con la voce di Gianni Lamagna, in svedese italiano con Katia Litting, mezzo soprano, e Romano Emili, tenore, con i tre tenori Luciano Pavarotti, Placido Domingo e Giuseppe Carreras, e infine l'omaggio di una rock star, Elvis Presley. Note di classica. Francesco Antonio Bonporti, concerto a 4, opera 11, numero 1 in La maggiore. I virtuosi italiani, violino e direttore Alberto Martini.

Di Francesco Antonio Bonporti abbiamo trasmesso il concerto a quattro, opera 11, numero 1 in La maggiore. I virtuosi italiani, violino e direttore Alberto Martini. RNC, Notte di Classica. Antonín Dvořák, secondo movimento, adagio, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik. RNC, note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

i concerti fuori sede. Concerti ai Santi Martiri, con la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica di Torino, del flautista Andrea Griminelli, dell'Accademia Montis Regalis, del complesso da camera dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, dei direttori Mario Lamberto, Barthold Kaiken, Giorgio Mezzanotte, Leon Spierer, Chiara Banchini. Registrazioni dell'anno 1995. Antonio Vivaldi. 6 concerti per flauto traverso, archi e basso continuo, opera 10. Concerto numero 1 in fa maggiore, RV 433. Allegro, largo, presto. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in Fa maggiore, opera 10, per flauto, archi e basso continuo, RV 433. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Antonio Vivaldi, concerto numero 2 in Sol minore, opera 10, RV 439, La notte. Largo, presto, fantasmi, largo, presto, largo, il sonno, allegro. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 2 in sol minore, RV 439, La Notte. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Antonio Vivaldi, concerto numero 3, opera 10, in re maggiore, per flauto, archi e basso continuo, RV 428. Il Gardellino. Allegro. Cantabile, allegro. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 3 in re maggiore per flauto, archi e basso continuo, opera 10, RV 428, il Gardellino. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. I concerti che stiamo ascoltando sono stati proposti e registrati nella Chiesa dei Santi Martiri in Torino. La Chiesa dei Santi Martiri, dedicata a Solutore, Avventore e Ottavio, patroni della città, fu eretta per volontà di Emanuele Filiberto nel 1577, su disegno non documentato ma fondatamente assegnato a Pellegrino Tibaldi, il quale l'avrebbe provvisto da Milano. La chiesa è dunque rara e importante testimonianza del gusto manieristico a Torino, prima dell'avvento del Vitozzi. Un documento del 1612 dichiarava la costruzione compiuta tranne la cupola, opera tra il 1708 e il 1710 di Carlo Giulio Quadro, che disegnò anche gli armadi della nuova sagrestia. Verso il 1680, il padre gesuita Andrea, 1680, il padre gesuita Andrea Pozzo affrescò con empito barocco la volta, ma la grandiosa decorazione andò perduta, tolti due particolari, e sostituita nell'Ottocento da quella di Luigi Vacca. La pittura più preziosa della chiesa resta, sull'altar maggiore, la pala della Madonna coi tre santi martiri di Gregorio Guglielmi, dipinta a Torino tra il 1765 ed il 1766.

Altri dipinti dello Zuccari, San Paolo, del Guala, San Luigi Gonzaga, del Taricco, Sant'Ignazio in Gloria, affresco sulla volta della sagrestia. Al presbiterio due splendidi candelabri di bronzo. La facciata è ornata di nicchie di statue barocche in legno dorato di Francesco Borelli. Nell'interno le sepolture dello scrittore e filosofo Giuseppe De Maistre, morto a Torino nel 1821, e dell'eroico sindaco Bellezia, che si prodigò durante la peste torinese del 1630. L'altar maggiore è considerato opera bellissima di Filippo Juvarra, perché ne esistono suoi disegni del 1730 e lo stile dell'opera è giudicato juvariano dagli esperti. Tuttavia l'altare, costruito sul finir del Seicento dai Carlone, padre e figli, colpito da bombe durante l'assedio del 1706, fu ricostruito tra il 1708 ed il 1728. I disegni di Juvarra potrebbero dunque riferirsi a modificazioni apportate dopo il 1730. Quanto alla nuova sagrestia, i cui lavori cominciarono nel 1733, i recenti studi su Bernardo Vittone presumono possibile un intervento dell'architetto per la sopraelevazione della cupola verso il 1752. I concerti che stiamo ascoltando sono stati proposti e registrati nella Chiesa dei Santi Martiri in Torino. Le note relative alla chiesa sono tratte da Torino, Storia e Arte di Marziano Bernardi. Antonio Vivaldi, concerto numero 4 in Sol maggiore, per flauto, archi e basso continuo, opera 10, RV 435. Adagio allegro, largo, allegro. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 4 in Sol maggiore, opera 10, per flauto, archi e basso continuo, RV435. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Antonio Vivaldi. Concerto numero 5 in Fa maggiore, opera 10, RV434, per flauto, archi e basso continuo. Adagio allegro non molto, largo e cantabile, allegro. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 5 in fa maggiore, opera 10, RV 434, per flauto, archi e basso continuo. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Antonio Vivaldi, concerto numero 6 in sol maggiore, RV 437, opera 10, per flauto, archi e basso continuo. Allegro, largo, allegro. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 6 in Sol maggiore RV 437, opera 10, per flauto, archi e basso continuo. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Christoph Willibald Gluck, da Orfeo e Euridice, Danza degli Spiriti Beati. Flautista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

Di Christoph Willibald Gluck abbiamo ascoltato da Orfeo ed Euridice Danza degli Spiriti Beati. Flautista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto. Carl Philipp Emanuel Bach. Sinfonia in Mi minore. Allegro assai. Andante moderato. Allegro. Accademia Montis Regalis, direttore Bartold Kaiken.

Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato Sinfonia in Mi minore. Academia Montis Regalis, direttore Barthold Kaiken. Johann Christian Bach. Sinfonia in Re maggiore, opera 18, numero 6. Allegro, andante, allegretto, allegro. Academia Montis Regalis, direttore Barthold Kaiken.

Di Johann Christian Bach abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore, opera 18, numero 6. Academia Montis Regalis, direttore Barthold Kaiken. Johann Sebastian Bach. Concerto in Re minore per clavicembalo e archi, Bachwerke Verzeichnis 1052. Allegro, adagio, allegro. Al clavicembalo Edward Smith. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Giorgio Mezzanotte.